0: sono Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
0: Enjoy the music. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: the music.
1: 101. Che non importa se bruciasse il mondo attorno a te.

the music. 101. R.

tabù e mi faceva svegliare nervoso, ma adesso invece mi sveglio e sento che mi mancano tutti quei tuoi particolari.

Enjoy the music.

0: 101. Enjoy the music. Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101. R101. R101 Meteo.
1: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Alternanza tra nuvolosità e schiarite su gran parte del paese. Improvvisi acquazzoni e temporali tra arco alpino, Triveneto, Appennino settentrionale, zone interne del centro, coste marchigiane, Appennino meridionale, rilievi della Sicilia e settore nord-orientale della Sardegna. Temperature massime in calo in gran parte del centro-nord, dove scenderanno su valori vicini a quelli tipici del periodo. Ancora caldo afoso piuttosto intenso al sud e in Sardegna. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101. Enjoy the music.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni.
2: La canzone che ti fa stare bene.
3: R101.
2: La canzone che ti fa stare bene.
3: Richiedila con un vocale.

0: quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ciao R101, siamo Diego Celeste che vi ascoltano dalle strade del nord della Thailandia. La canzone che ci farebbe stare bene è Beating the

0: R101, la canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
1: Ciao, la canzone che mi fa stare bene è Rihanna, ti amo.

0: Enjoy the music. 101. Io sono
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R101.
1: Enjoy.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101. Ti fa stare bene.
2: Sono Simone da Mantova e vorrei dedicare Whatever It Takes degli Imagine Dragon ad Ambrita.

0: ho un'idea.
1: R101
2: Made in Italy, the official Italian dance party.
1: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare.
2: Questa sera dalle 19 alle 20 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: R101 Meteo.
8: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Alternanza tra nuvolosità e schiarite su gran parte del paese. Improvvisi acquazzoni e temporali tra arco alpino, Triveneto, Appennino settentrionale, zone interne del centro, coste marchigiane, Appennino meridionale, rilievi della Sicilia e settore nord-orientale della Sardegna. Temperature massime in calo in gran parte del centro-nord, dove scenderanno su valori vicini a quelli tipici del periodo. Ancora caldo afoso piuttosto intenso al sud e in Sardegna. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
9: La canzone che ti fa stare bene.
7: Su R101.
9: La canzone che ti fa stare bene.
7: Richiedila con un vocale al 331
9: 80 90
7: 101.
9: Ti fa stare bene.
10: Ciao, mi chiamo Andrea, vi sto guardando dalla montagna, dalla Val di Sole, e per evocare un momento nostalgia mi piacerebbe sentire la canzone di Angun, Snow on the Sahara.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: R101, siamo Martina,
3: Avalon e Caterina.
2: Siamo in viaggio da Milano a Veltiglio e ci aspettano 8 ore di macchina e voi ci farete tanta compagnia.
3: La canzone che ci fa stare bene è Da 0 a 100 dei Baby K.

0: 3:301.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 3:31 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao amici di R101, sono Laura da Vimodrone e la canzone che mi fa stare bene è California Girls di Katy Perry. Mi ricorda la prima vacanza con le mie compagne di università. Uno spasso vero. Ciao, buona giornata.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: sì.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
2: La canzone che ti fa stare bene.
3: Su R101.
2: La canzone che ti fa stare bene.
3: Richiedila con un vocale al 331
2: 80 90
3: 101.
2: Ti fa stare bene.
4: Ciao, sono Alessandro da Sassari. La canzone che mi farebbe stare bene è Born to Run di Bruce Springsteen.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Sono Stefano da Verbania. La canzone che mi sta facendo impazzire, che mi ricorda l'estate, è Flames di David Guetta e Sia. Buona estate a tutti, ciao!

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Buongiorno, sono Ivan da Martina Franca e vorrete mettere Adventure of Lifetime dei Coldplay? Grazie.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Umberto Cascone. Scade oggi la tregua di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran prevista dall'accordo di Islamabad. Prosegue il braccio di ferro su Hormuz, ma gli Ayatollah non cedono. Stati Uniti sconfitti diplomaticamente e militarmente. Secondo le intelligence dei paesi arabi, Teheran prepara una nuova escalation. Oggi l'incontro tra l'inviato americano Kushner e Netanyahu. Obiettivo: spingere Israele a passi avanti sul piano del Board of Peace per Gaza. Ieri il genero di Trump ha incontrato Hamas in Egitto. I miliziani confermano l'impegno al disarmo, ma insieme ad 8 paesi musulmani accusano Tel Aviv di frenare il piano di pace. Trump gela la Corea del Sud: drastica riduzione dell'impegno americano nelle esercitazioni militari congiunte. Ho un'ottima relazione con Kim Jong-un, non voglio mandare messaggi inappropriati, spiega il presidente. Il Pentagono: la decisione non riguarda le manovre attualmente in corso. A Messina il furto di 4 inestimabili dipinti del 400 dal museo regionale. La polizia ha sentito i custodi, hanno ignorato l'allarme regolarmente scattato quando i 3 ladri hanno forzato la teca blindata che conservava una delle opere sottratte. Il ministro Giuli esprime sconcerto. Europei di atletica: l'Italia chiude prima nel medagliere con 22 podi, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Chiude la rassegna un oro da sogno della staffetta 4x400 maschile. Nella gara femminile terzo il team delle azzurre e Larissa Iapichino sale sul gradino più alto del podio nel salto in lungo. Europa azzurra anche ai continentali di nuoto: Italia seconda in medagliere solo per un oro di svantaggio sulla Gran Bretagna, ma è primato assoluto per numero di medaglie, 43. Simona Quadarella Fatris, oro anche nei 400 stile libero. Le staffette maschili e femminili nei 4x100 misti terminano entrambe d'argento. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A24 coda per lavori tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Per una perdita di carico prestare attenzione sulla A30 tra Castel San Giorgio e la barriera di Salerno verso Salerno. Infine sulla statale 516 Piovese rallentamenti per lavori tra Ponte San Nicolò e Piove di Sacco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
17: R101.
18: Buongiorno.
17: Buongiornissimo.
18: Buongiorno a tutti.
17: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
19: Ma buongiorno amici, buongiorno amiche. Le 7:03 minuti di lunedì 17 agosto 2026. Siete su R101 in radio, in televisione, canale 67, sull'app gratuita di R101 ovunque. Io sono Phil Grondona e sono molto felice di poter stare con voi tutta la settimana tra le 7 e le 10 nel buongiornissimo estate, che apriamo con J-Ax e Fedez. Vorrei ma non posto.
17: R101.
18: Buongiorno.
0: Buongiornissimo.

0: Vorrei ma non posto. J-Ax e Fedez su R101, 7 minuti di lunedì 17 agosto. Buongiornissimo amici, buongiornissimo estate. È questo il nome del programma che per tutto il mese di agosto vi accompagna tra le 7 e le 10. Volevo salutare la mia amica Manu Maisano che vi ha fatto compagnia anche nei giorni scorsi in questo orario. Io sono Phil Grondona, perché magari non ci siamo mai incrociati. Ti immagini, cioè normalmente durante l'anno ci sentiamo nel weekend. Magari qualcuno di voi che sta ascoltando adesso non ha mai ascoltato la radio nel fine settimana, quindi ci conosciamo ora. Per tutta la settimana ci sentiremo in questo orario tra le 7 e le 10 del mattino. Devo dire che tornato dalle vacanze, dopo qualche settimana di vacanza, sono già stato bullizzato, cioè mi hanno già detto: ah, vedi che tu non fai nulla, abbronzato. Però ho capito che ho fatto un grande errore, cioè quello di andare al mare e quindi abbronzarmi, perché poi ci sono persone che hanno fatto più vacanze di me, tipo il gran maestro Diego Petta, che saluto e ringrazio questa mattina con me, già molte più, ma molte più di me. Però lui è uno di quelli, capite, che, cioè, che sta sempre coperto, che non va mai al mare, no? Tristissimo. E quindi è proprio albino, e quindi non sembra, è la sua una tecnica per non sembrare di essere andato in vacanze, quindi dire: guardate, sono rimasto bloccato qua tutto il mese, ma non è che potrei andare ulteriormente in vacanza, ma hai già fatto 6 mesi. No, vabbè, no Diego, scherzo, ti voglio bene, buongiorno, avanti.
1: Phil Grondona è atteso alla cassa 7 per buongiornissimo estate.
0: Ci siamo, pronti.
1: Baci da Antonella di Bollate.
0: Ciao Anto, buongiorno. Allora, buongiorno a tutti i più svegli d'Italia. Sono le 7:08 e sono certo che la stragrande maggioranza di voi è già operativa. Sicuramente tanti al lavoro, tanti che sono in viaggio, tanti che fanno le cose più strane e disparate, come ha fatto Antonella. Se volete raggiungerci, 331 80 90 101, dovete raggiungerci, perché non ci siamo sentiti alla radio per un po' di settimane e ho troppa voglia di chiacchierare con voi con dei bei vocali. Intanto su R101 Ed Sheeran, questa è Shivers.

0: The Bowsa su R101, tre simpatici e molto bravi ragazzi che arrivano dalla Norvegia, sono stati i nostri ospiti qui su R101 proprio all'inizio dell'estate. Se volete recuperare la chiacchierata che ho avuto il piacere di fare con loro, la trovate quando volete sul nostro sito r101.it. Buongiorno amici, buon lunedì 17 agosto, le 7:15, questo è il buongiornissimo estate e come sempre noi in questo orario, soprattutto io a maggior ragione appena rientrato dalle vacanze, voglio chiacchierare con voi, voglio sapere in che situazione siete in questo lunedì mattina. Sentiamo un bel po' di amici, vai.
1: Ciao Phil, che bellissima sorpresa, mi sono allora sto facendo orari un po' diversi in questa settimana e quindi ho acceso alle 7 e ho detto chissà chi ci sarà stamattina,
0: chissà.
1: Ma che piacere, tu sei quello del weekend, il mio weekend costantemente che lavoro, e che bello incontrarti al mattino alle 7.
0: Ma
1: benvenuto,
0: grazie.
1: Ciao da Barbara.
0: Grazie Barbara, grazie di vero cuore, vorrei avere il tuo entusiasmo alle 7:16. Se mi spieghi come si fa magari potrei applicare questa cosa da qua ai prossimi giorni, visto che ci sentiremo per qualche giorno in questo orario. Volevo salutare anche Roby e Umberto che stanno andando in vacanza in direzione Cavalese, siamo in Trentino Alto Adige, quindi a prendere un po' di meritato fresco, e nel frattempo ci ascoltano. E a proposito di amici che ascoltano la radio mentre sono in vacanza, sentite da dove ci ascoltano loro.
2: Ciao Phil.
0: Ciao.
2: Stiamo guidando sulle strade del nord della Thailandia e vi stiamo ascoltando in diretta dalla vostra app.
3: Ciao,
0: ciao ragazzi.
2: Diego, Celeste, Franci e Cri.
0: Ma che meraviglia ragazzi, grazie di cuore, grazie per portare R101 con voi sempre in tutto il mondo.

0: musica Saif su R101 720. Buongiornissimo a tutti i più svegli d'Italia per tutta la settimana su R101 con me Phil Grondona tra le 7 e le 10. E ci sono tante cose di cui oggi mi piacerebbe parlarvi, tipo una cosa che ho scoperto pochissimo fa, proprio un secondo prima di andare in onda, e sono certo sarà anche per voi, come lo è stata per me, una notizia che vi svolterà in un qualche modo la giornata. Tra pochissimo.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I

0: tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101. Da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che stare bene.
5: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: R101 Meteo.
10: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Cielo nuvoloso e isolati acquazzoni su Venezia, Levante, Ligure e Toscana. Poi, con il passare delle ore, le nubi si estenderanno su gran parte d'Italia. Locali rovesci e temporali anche su Alpi, Emilia, gran parte del centro, zone interne del sud, Gargano e rilievi di Sicilia e Sardegna settentrionale. Temperature massime in calo e vicine alla norma, al centro-nord ancora caldo afoso piuttosto intenso al sud e nelle isole. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Broken di Elisa su R101 7:27. Buongiornissimo, volevo mandare un abbraccio a Dani che dice: ciao ragazzi, io sto rimettendo ordine non solo agli armadi ma anche alla mia vita, perché dopo 10 anni di convivenza sono tornata a vivere da sola. È dura, ma da buon sagittario ce la posso fare. Un bacio. Ci tenevo a leggere questo messaggio perché noi siamo qui alla radio sempre allegri, e soprattutto in questi giorni partiamo dal presupposto che chi ci ascolta, bene o male, peggiore cosa possibile magari sta lavorando, no? Pensiamo sempre in modo superficiale alle vacanze, al lavoro. Invece ci sono un sacco di persone che magari non stanno passando proprio il momento migliore della loro vita. E se ci state ascoltando, vogliamo farvi arrivare tutto il nostro amore, tutta la nostra vicinanza, perché passerà tutto. Forza, forza Dani. Poco fa ho detto, stamattina ho letto una cosa che volevo condividere con voi perché mi ha fatto veramente ridere e mi ha fatto stare anche un po' meglio, e sono certo che sarà lo stesso per voi. Perché pochi giorni fa mi trovavo in una bellissima isola che si chiama Formentera, in vacanza. Nel giro di 2 giorni a me e ai miei amici sono passati tipo davanti 2 gatti neri. Quindi subito lì a dire, eccala. Gran classico delle isole, non so per quale motivo scientifico, però io associo tantissimo le isole ai gatti, tantissimi gatti in giro. Oggi, 17 di agosto, è il Black Cat Appreciation Day, cioè la giornata mondiale dell'apprezzamento del gatto nero. Cioè dobbiamo tutelarlo, nel senso che basta dire che porta sfortuna. Quanto è brutto dire a una persona, no, che porta sfortuna. Una cosa non sta né in cielo né in terra, non si deve assolutamente fare, non c'è cosa più ignorante, fuori luogo. Stessa cosa per il gatto nero. Quindi ora che ho letto questa notizia dico, ah, allora non è sfortuna, o almeno spero. Vabbè, comunque, tanti amici in viaggio questa mattina, prego.
1: Buongiorno, per i più svegli d'Italia, sto raggiungendo Riccione, mi mancano 70 chilometri, sono ufficialmente cominciate le mie vacanze, vi mando un grande abbraccio, ciao, grazie.
0: Un abbraccio amica, buone vacanze, salutaci la Romagna, un abbraccio a tutti gli amici della Romagna che sono su R101 ora con Sugar in Maroon 5.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

Ti voglio, Ornella Vanoni, Elodie, Dito nella piaga su R101. Poco fa abbiamo letto un messaggio di un'amica che dopo tanti anni di convivenza è tornata single e quindi stava rimettendo ordine non solo agli armadi, come ha scritto lei, ma anche alla sua vita. A tal proposito, Dani si chiama questa amica, dice, un amico Ricky dice: Dani, se vuoi supporto per la vita da single, ci sono, ho esperienza ventennale. Ragazzi, diteci nel caso, vi possiamo mettere assolutamente in contatto, la radio serve anche a questo. Poi volevo salutare Leo che dice: io mentre vi ascolto questa mattina sto preparando una 32 km di corsa che farò a ottobre a Parma. Un abbraccio a tutti. Non abbiamo ancora citato gli sportivi che anche col caldo, anche ad agosto, anche in questi giorni in cui nessuno fa proprio niente, decidono di non fermare i propri allenamenti e continuare ad allenarsi. Quindi daje, daje tutta ragazzi. Tempo di ascoltare musica nuova. Lui è Somber. Pochi giorni fa si è esibito in Finlandia per la prima volta. Ha fatto un post tutto gasatissimo sui social, come giusto che sia. E questa è la sua nuova canzone, My Body Isn't Ready, R101.

0: di la nuova di Somber su R101. Buongiornissimo amici, sono le 7:41 e tra poco, come tutti i giorni, tutte le ore, tornerà una cosa, la canzone che ti fa stare bene, un momento che non può mai mancare qui su R101, un brano che ci porta alla mente bei ricordi della nostra vita, che ci mette di buon umore e che scegliete sempre voi al 331 80 90 101. Potete farlo anche adesso perché tra un istante l'ascolteremo, a tra poco.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Vuoi evitare il disagio del primo appuntamento?
8: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
9: Ok.
8: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
9: Oh no!
8: Il sole che splende...
9: No, ti prego, no!
8: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
7: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.

0: alle 7.43 di lunedì 17 agosto. Buongiornissimo a tutti, siete su R101 ed è il momento di stare bene grazie alla canzone che ti fa stare bene. Perciò andiamo subito a scoprire chi ce la regala, la prima di oggi.
1: Vorrei sentire Vento d'estate di Max Grazé e Nicolò Fabi per la canzone che fa stare bene. Sono Anna Maria da Varese e siete bravissimi.
0: Grazie Anna Maria, grazie per averci fatto questo regalo. La canzone che ti fa stare bene la scegliete sempre voi. Per farlo, come ha fatto Anna Maria, è facilissimo, basta mandare un vocale al 331 80 90 101. Ora torniamo al 98 con Vento d'estate, Nicola Fabi e Max Gazzè.

Vento d'estate, Nicolò Fabi, Max Gazzè su R101 746 di lunedì è la canzone che ti fa stare bene, la prossima torna tra un'oretta e sarete sempre voi a sceglierla al 331 80 90 101. Mi fa piacere raccontarvi un po' i fattacci miei, ma perché pochi giorni fa ho avuto l'occasione di vivere un'esperienza pazzesca, visto che ero in vacanza in Spagna, più precisamente a Formentera. Una sera con i miei amici siamo andati, io non ero mai stato in una delle grandi discoteche di Ibiza, anzi, quando pensi a discoteche di Ibiza, no, qua mi sento un po' mia nonna, cioè, chissà lì le cose brutte che si fanno in quei posti. Sono rimasto piacevolmente colpito perché sono andato all'Universe, che è considerato la migliore discoteca del mondo, il miglior club del mondo, quello che una volta si chiamava Privilege, che da un anno è stato totalmente rebrandizzato, come diremmo noi giovani. Tra l'altro credo che uno dei soci che ha contribuito a questa ristrutturazione di questo club sia anche Will Smith, famosissimo attore americano. Abbiamo visto questa serata di David Guetta, che è stata incredibile, perché neanche per un secondo ho avuto la sensazione di essere una discoteca, cioè sembrava di essere ad uno dei migliori concerti del mondo, luci pazzesche, ballerini incredibili, aria condizionata. La cosa numero uno che tutti odiamo quando andiamo alla discoteca è che dopo un secondo muori di caldo, lì invece temperatura perfetta. Ora non vi dico quanto ho speso di biglietto, perché potreste dirmi mi sembra il minimo sindacale, però vi assicuro che non è scontato ed è stata una delle esperienze più belle della mia vita, che consiglio di fare a tutti se mai capiterete da quelle parti, nonostante non abbiate più 20 anni magari, perché c'erano anche persone di 50 anni, di 60 anni, non erano perfettamente fuori luogo, perché erano tutte lì per passare un bel momento, una bella serata. Certo, a tardissima notte, perché ha suonato dalle 2:30 alle 5:15 del mattino, quindi ci vuole il fisico, però consigliato. Un altro, oltre a David Guetta, dei grandi protagonisti di Ibiza, lui purtroppo non l'ho visto, ma rimedieremo prima o poi, è Mr. Calvin Harris. Lo ascoltiamo qui su R101 con Giant.

0: Enjoy the music.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
2: R. 101.

0: Gioia, Samurai J su R101. Manca poco alle 8, questo vuol dire solamente una cosa: abbiamo altre 2 ore fino alle 10. Sarà così per tutta la settimana da passare insieme con il buongiornissimo estate, con tutti voi, con me Phil Grondona, con il gran maestro Diego Petta che è in regia. E adesso, visto che ci sono un sacco di amici in viaggio, anche la viabilità per aggiornarci su com'è la situazione sulle strade. Intanto le breaking news di TGCOM 24. A tra poco. R101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo. R101.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Ligabue.
4: Ciao, sono Annalisa.
5: Ciao, sono Damiano David.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Ciao, sono Marrakesh.
8: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
9: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
10: Ciao, sono Alfa.
11: Ciao, sono Tiziano Ferro.
12: Ciao, sono Ultimo.
13: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
15: R101.
16: Grazie a tutti.
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buongiorno da Umberto Cascone. Il Wall Street Journal rivela: l'Iran prepara un'escalation nel conflitto con gli Stati Uniti per aumentare i costi per Washington e i suoi alleati regionali. La fonte sarebbero funzionari di intelligence di alcuni paesi arabi. Oggi scade la tregua di 60 giorni prevista dall'accordo di Islamabad. L'Ucraina prosegue la sua campagna di raid a lungo raggio in Russia. Mosca nella notte avrebbe intercettato circa 200 droni. Nella regione russa di Belgorod, 6 morti e 4 feriti, tra cui un ragazzino di 14 anni. Intanto il Cremlino prepara 10 nuove basi per lanciare velivoli senza pilota contro Kiev. Ho un'ottima relazione con Kim Jong-un, non voglio mandare messaggi inappropriati o ostili. Così Trump, che ordina di ridurre l'impegno americano nelle esercitazioni militari con la Corea del Sud. Il Pentagono rassicura: la decisione varrà in futuro e non riguarda le manovre attualmente in corso. Nuova forte scossa di terremoto in Indonesia di magnitudo 5.6, epicentro sempre in mare, poco distante dall'isola di Flores, già colpita pochi giorni fa da un sisma di magnitudo 7.7, questa volta nessun allarme tsunami. I custodi del Museo Regionale di Messina avrebbero ignorato l'allarme scattato nel momento in cui i 3 ladri che hanno sottratto 4 quadri quattrocenteschi hanno forzato una teca blindata. Ora la polizia vuole capire perché. Continuano intanto le ricerche di malviventi e refurtivi. Controlli a tappeto. Europa azzurra nel nuoto e nell'atletica. 65 le medaglie dell'Italia nelle 2 competizioni continentali. In acqua, chiusura in bellezza con l'oro di Quadarella nei 400 stile e i 2 argenti nelle staffette 4x100 misti maschile e femminile. Sul terreno, ori nella 4x400 maschile e di Larissa Iapichino nel salto in lungo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: R101, traffico e mobilità.
17: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 2 km per un incidente tra il bivio verso la fine della complanare di Piacenza e quello per la diramazione di Fiorenzuola in direzione Napoli. Per traffico intenso, incolonnamenti sulla A14 tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio per la A13 verso Taranto. Infine, sulla statale 18 Tirrenia Inferiore si segnala una corsia chiusa per frana tra Maratea e Ponte sul Castrocucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
18: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: R101.
19: Buongiorno.
1: Buongiornissimo.
19: Voilà, buongiorno a tutti.
1: Buongiornissimo.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
0: Yes, le 8 e 3 minuti di lunedì 17 agosto 2026. Buongiornissimo amici, questa è R101 in radio, in TV canale 67, sulla nostra app gratuita. Stamattina abbiamo citato un'amica che ci ascoltava proprio dalla Thailandia con l'app di R101. Io sono Phil Grondona, ringrazio il dottor Cascone. Buona giornata da Umberto Cascone. Per le ultime news in regia al gran maestro Diego Petta. Fino alle 10 siamo qui ora con Capital Cities.
1: R101.
17: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più

0: Sound, Capital Cities su R101. Buongiornissimo amici, buon lunedì, sono le 8 e 7 minuti. Se avete acceso la radio oppure la televisione sul canale 67 solamente adesso, benvenuti su R101, buone vacanze, buon lavoro se state andando al lavoro ed è una mattina come tutte le altre. Io sono Phil Grondona, per tutta la settimana ci sentiamo in questo orario. Poi la prossima settimana è forse quella, so che è ancora presto per parlarne, che però io più attendo di tutto l'anno, perché quella in cui solo per una settimana all'anno, i fedelissimi di R101 lo sanno, io e il dottor Cristiano Militello ci riuniamo per fare il morning show insieme. Sarà così la prossima settimana, non vedo l'ora, dalle 7 alle 10. Nel frattempo da qua a venerdì sono solo soletto, perciò ho bisogno della vostra compagnia, la necessito. Sono stato da solo per... no, sto scherzando però. Però ho proprio voglia di chiacchierare con voi, come dicevo poco fa, anche perché per me è il rientro dalla prima parte delle vacanze. 331 80 90 101, sentiamo un po' di vostri racconti.
1: Buongiorno, giorno. Siamo Monia e Elena e vi stiamo ascoltando da Pag in Croazia.
0: Wow.
1: Buongiornissimo a tutti.
0: Tanti amici,
1: buone
0: buongiornissimo.
1: Ferie.
0: Buongiornissimo amica, tanti amici che ci ascoltano e portano R101 in giro per il mondo. Questo è già il secondo messaggio che sentiamo. Abbiamo citato poco fa l'amica che ascoltava dalla Thailandia, ora abbiamo la Croazia. Potremmo fare un toto paesi. Se state ascoltando fuori dall'Italia o comunque con l'app di R101, fateci sapere da dove e in che situazione siete alle 8:08, o magari siete in un altro fuso orario. 331 80 90 101. Tra poco voglio condividere con voi una notizia che riguarda l'eclissi solare che c'è stata pochi giorni fa, grandissimo avvenimento, attesissimo, tanti l'hanno vista, altri no. Credo che la vostra vita non sia cambiata, anche se ve la siete persi. Notizia incredibile, però non ve la posso spoilerare adesso, perché ora su R101 c'è Marco Mengoni con Due vite.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Oppure il mondo, Karol G, Manu Chao. Karol G che il prossimo anno, nel 2027, farà lo stadio di San Siro, un avvenimento grandissimo soprattutto per un'artista latina nel nostro paese. Buongiornissimo amici, sono le 8:15 e pochi giorni fa c'è stato un grande avvenimento in questa parte del mondo in cui viviamo noi, in Europa, cioè l'eclissi solare. L'avete vista? Io ho avuto la fortuna di vederla dalla Spagna, posto bellissimo, lì si vedeva veramente bene. È stato incredibile perché, devo dire, è la prima eclissi della mia vita che vedo in quel modo. Cioè, in un secondo è diventato tutto buio, poi è tornato il sole. È una banalità da dire così, però... voglio dire, noi esseri umani non siamo abituati, un po' come quando magari vai, che ne so, in Svezia a giugno e vedi che a mezzanotte o a luna di notte c'è ancora il sole. Sono cose che fanno notizia, ci fanno impressione perché sono totalmente lontane dalle nostre abitudini. Mi ha fatto ridere però questa notizia che riguarda l'eclissi, e cioè, vi leggo proprio il virgolettato della notizia come l'ho letto io. Cena buona, ma l'eclissi non si è vista. Protesta dei clienti all'osteria. Praticamente un'osteria sul Monte Grappa, siamo in Veneto, aveva organizzato questa serata per vedere tutti quanti insieme l'eclissi, e poi la foschia, diciamo le nuvole, hanno impedito ai clienti di vedere, che c'è stata una grande protesta. Voglio dire, ma mica è colpa dell'osteria, ma cosa ne possono loro? Chiedi il rimborso perché loro hanno il potere di controllare le nuvole, la foschia, e non farti vedere l'eclissi. La buona notizia è che a quanto pare tra meno di un anno ce ne sarà un'altra. Cioè, eravamo tutti impanicati, oddio, non possiamo perdere l'eclissi. Ce ne sarà un'altra a inizio agosto, quindi meno di un anno dall'ultima, nel 2027. E dall'Italia si potrà vedere. Pare che uno dei luoghi da cui si vedrà meglio sarà la meravigliosa isola di Lampedusa. Peccato che lo spot, il posto più bello da cui vederla, è già tutto prenotato, già tutto sold out. Si parla di 1000 euro a notte, sempre che si riesca a trovare qualcosa per vedere l'eclisse. Posso dire, come direbbe il buon Ginepri o Baldo Pantani, ragazzi, io sono a posto così. Cioè, comunque l'ho vista a sto giro, potrei fare a meno di vederla al prossimo anno. Sereno, con 1000 euro si possono fare tante belle cose, anzi tantissime cose. Benson Boone, R101.

0: Mr. Electric Blue di Benson Boone qui su R101. Buongiorno amici, anzi buongiornissimo, così si chiama questo programma che vi accompagna per tutto il mese di agosto, la mattina presto, dalle 7 in poi, dalle 7 alle 10. Poco fa ho detto chissà quanti amici ci stanno ascoltando da posti che non sono Italia, tantissimi, Thailandia, Croazia. 331 80 90 101 per farvi sentire, perché tra poco daremo spazio a tutte le vostre storie. R101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
5: Pantallenatore, dico proprio a te, che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
6: 203, mio!
5: O ritrovarti
6: più uno
5: senza attaccanti,
6: più uno
5: per un rilancio in difesa andato male,
6: più uno.
5: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
6: Più uno.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo 3 minuti, Negramaro su R101, buongiornissimo, 8 e 26 di lunedì, ben svegliati se siete operativi da pochi minuti, ben ritrovati se invece siete svegli e scattanti da parecchie ore, siete su R101 in radio, in TV sul canale 67 o grazie alla nostra app che portate in giro per il mondo. Va avanti questo gioco totalmente improvvisato, come tutte le cose che io faccio su questa radio senza preparazione, di capire da quali posti fuori dall'Italia state ascoltando la radio. Abbiamo sentito la Thailandia, abbiamo sentito l'Estonia, abbiamo sentito la Croazia. Volevo salutare questi amici dall'Estonia che ci ascoltano, quindi un abbraccio. Non si sono firmati purtroppo, però ci fanno sapere che hanno portato l'app di R101 lì. Molto più vicini sono Oscar e Francesco, che ascoltano da Grosseto, però li volevo salutare perché fanno parte anche loro dei più svegli d'Italia e ce l'hanno fatto sapere al 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo da Antonio e
2: Valentina.
0: Giorno.
1: Che da Comacchio si spostano in Sud Tirolo. Ciao ragazzi.
0: Bravi ragazzi, godetevela, buon relax, buone vacanze, buone passeggiate, godetevi il fresco che sicuramente troverete in Sud Tirol.
3: Ciao Phil, ciao. Linda da Catania.
0: Ciao,
3: io sarò voce fuori dal coro perché oggi rientro al lavoro dopo quasi 3 settimane di ferie e devo dirti che non mi dispiace per nulla perché le strade sono deserte, l'ufficio probabilmente lo sarà altrettanto, ecco. E quindi si riprende col massimo relax. Ciao
0: Linda, io so che molti adesso non saranno d'accordo con te, cioè tutti quelli che magari oggi rientrano dalle vacanze, questo è il loro primo lunedì dopo le ferie, dopo Ferragosto, sono lì che dicono Linda, ma me fascia il piacere. Invece io condivido la tua visione, perché comunque le città vuote hanno il loro fascino, l'ufficio vuoto ha il suo fascino. Ti puoi fare una riga di fatti tuoi, no nel senso buono del termine, cioè comunque lavori, però non hai quel collega assillante, stressante, che durante tutto l'anno ti rompe le scatole, dà la postazione vicino alla scrivania. Magari sei da solo e ti puoi gestire con i tuoi tempi, e quindi anche un lavoro che magari non ami al 100%, anzi al 101%, perché siamo aziendalisti, comunque lo apprezzi un po' di più in questi giorni. Quindi brava Linda, è saper gioire proprio delle cose quotidiane piccole. Ora su R101 c'è Avicii, questa si chiama Addicted to You.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: 24K Golden, I and Yours su R101 834. Buongiornissimo amici, volevo salutare un amico appena rientrato in ufficio, tipo Linda da Catania poco fa, che non ascolta dall'Italia ma da London City.
1: Ciao, buongiorno. Ciao. Io sono Sergio e abito a Londra e io me ne sto tornando in ufficio dopo una settimana soltanto di ferie e dopo non averne prese per 25 mesi, quindi
0: caspita,
1: erano più di 2 anni che andavo in ferie. Ma il mio ufficio non sarà mezzo vuoto nelle strade qua a Londra, ovviamente le cose sono diverse. Buona giornata da Sergio da Londra, ciao.
0: Grazie di essere dei nostri, Sergio, un abbraccio, buon rientro, grazie per portare R101 anche nel Regno Unito con la nostra app, quindi altro paese, no? Stiamo praticamente mettendo le bandierine su tutta la mappa del mondo per capire da dove ci ascoltate. Effettivamente questo messaggio di Sergio mi dà là per dire che questa cosa è molto italiana, quella di andare in vacanza, chi può farlo chiaramente tutto il mese, ma in generale anche se non vai in vacanza, nel nostro paese c'è culturalmente questa cosa che a fine luglio, quando provi a chiedere qualcosa, ormai siamo a fine luglio, dobbiamo riparlare almeno a metà settembre, almeno, e tanto però sono 2 mesi, cioè solo in Italia, per poi tutto il resto del mondo, meno male, si fanno anche tante vacanze, però sono tutte scaglionate, una settimana qua, una settimana qua, e durante l'anno, e forse te la godi anche di più. Magari eviti anche il burnout, perché non è vero che magari facciamo tante vacanze, però poi tira da settembre ad agosto dell'anno dopo, o magari come nel caso di Sergio, senza mai fermarti proprio mai. Se invece uno può farne poche ma più dilazionate, magari imparare ad apprezzare anche il proprio lavoro. Sai quelle cose difficili da immaginare, amare il proprio lavoro, vabbè. Questo è R101, grazie Sergio di essere dei nostri, tra poco altri vostri bei racconti, intanto Fred De Palma, Anitta e Emi Schilla. Enjoy the music.

0: Sinner su R101, canzone che già all'inizio dell'anno appena uscita è diventata virale, ha iniziato a scalare tutte le classifiche del mondo, ma che a distanza di molti mesi continua a crescere e a diventare una hit. I Temporary City sono stati i nostri ospiti qui su R101, e se volete recuperare la chiacchierata che ho fatto con loro giusto inizio estate la trovate quando volete su R101.it, e tra poco anche la canzone che ti fa stare bene. Rimanete con noi.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Con Ameco

Sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM 94.

0: Le 8.44, buongiorno amici, è il momento di stare bene grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna puntuale tutti i giorni, tutte le ore. Questa è la seconda di oggi e a sceglierla siete sempre voi. Come? Con un bel vocale al 331 80 90 101, scopriamo subito in questo caso chi ce la regala.
1: Sono Laura da Piombino e la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Der Kommissar di Falco.
0: Caspita, alle 8.45 di lunedì, rientro dalle vacanze per molti al lavoro, Laura ha deciso di giocarsi l'artiglieria pesante per farci stare bene e darcela giusta carica. Torniamo all'8.45.

Siamo tornati agli anni 80, 1982 per la precisione. Grazie mille all'amica che ce l'ha regalata. La prossima tornerà tra un'oretta. Grazie per averci anche dato la possibilità di riascoltare un artista che non capita di sentire proprio tutti i giorni alla radio, come Falco, che ha fatto la storia. Purtroppo ci ha lasciato troppo presto, scomparso alla fine degli anni 90, che però è riuscito a regalarci delle canzoni che, vuoi o non vuoi, perché sono molto particolari, per alcuni potrebbero essere too much, hanno veramente segnato la storia della musica europea, ma non solo. Ora su R101, Tom Walker, Leave a Light On. This hair

0: Lo sento, i pinguini tattici nucleari su R101. Buongiornissimo amici, pochi secondi alle 9. Io sono Phil Grondona, fino alle 10 siamo qui con tutti voi, qualunque cosa state facendo, che sia lavoro, vacanza, viaggio, con il gran maestro Diego Petta che invece è in regia. Tra poco, con grande arroganza, vi svelerò quella che secondo me è la vera canzone dell'estate 2026. Subito dopo, news e viabilità.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao, sono Serena Brancale.
9: What's up guys, this is Bruno Mars.
10: Ciao, sono Gaia, R101, numeri 1.
11: Hey, this is Adam from Maroon 5.
12: Ciao, sono Francesco Gabbani.
13: Hello, this is Harry Styles.
14: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
1: R101.
15: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Umberto Cascone. Termina oggi la tregua di 60 giorni tra Iran e Stati Uniti. Il Wall Street Journal rivela che Teheran ha usato questo tempo per preparare una nuova escalation, per far pagare un prezzo più alto a Washington e agli alleati. A lanciare l'allarme sarebbero le intelligence di diversi paesi arabi. Oggi l'incontro tra l'inviato americano Kushner e Netanyahu. L'obiettivo è convincere il premier israeliano a non ostacolare il piano del Board of Peace per Gaza. Ieri il genero di Trump ha incontrato Hamas, confermato l'impegno al disarmo, ma solo se Israele appoggerà pubblicamente il piano di pace. Ancora droni ucraini sulla Russia, 6 morti e 4 feriti nella regione di Belgorod. Mosca abbatte 205 ordigni, ieri Kiev ne aveva lanciati 1500. Intanto la crisi morde il paese di Putin. Nel 2026 le banche chiudono oltre 2000 filiali, pesano soprattutto la scarsa domanda di credito e la carenza di dipendenti. Sono 700 gli italiani bloccati sull'isola di Flores in Indonesia dopo il sisma di magnitudo 7.7 di alcuni giorni fa. Nella notte nuova pesante scossa di grado 5.6, ma nessun allarme tsunami. La Farnesina attiva nuovi numeri d'emergenza per assistere i connazionali, 53 le vittime confermate finora. Atto senza senso, quei quadri sono invendibili, così Vittorio Sgarbi dalle colonne del Corriere dopo il furto ieri di 4 tavole del 400 dal Museo Regionale di Messina. Le opere hanno un valore inestimabile, in corso ricerche serrate. La polizia vuole capire perché i custodi abbiano ignorato l'allarme. Italia regina d'Europa nel nuoto e nell'atletica, 65 le medaglie azzurre nelle due competizioni continentali. A Parigi quadarella oro tris nei 400 stile, 2 argenti nelle 4x100 misti maschile e femminile. A Birmingham iapichino oro nel salto in lungo come la staffetta 4x400 maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 coda di 4 km per un incidente tra il bivio per la fine della complanare di Piacenza e quello per la diramazione di Fiorenzuola in direzione Napoli. Un veicolo in avaria sulla A7 causa un chilometro di incolonnamenti tra il bivio per la A12 e quello per la A10 verso Genova. Sempre un mezzo in panne causa code per 2 km sulla A26 tra Masone e il bivio per la A10 in direzione Genova. Infine sulla statale 613 Brindisi-Lecce tra traffico rallentato per un incidente all'incrocio di Tor Chiarolo viaggiando verso Brindisi. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
17: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: Oh yes, 9:03 minuti di lunedì 17 agosto. Buongiornissimo amici, siete su R101. Io sono Phil Grondona con il gran maestro Diego Petta che è in regia. Ringrazio anche il dottor Cascone per le breaking news di TGCOM 24 per la viabilità. È che lo prendo in giro, non fa più le news aprendo dicendo buona giornata da è più buona giornata da Umberto Cascone. Ma non si censuri, maestro, io lo faccio perché le voglio bene.
2: R101.
1: Buongiorno. Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.

Take Me Halfway, Black Eyed Peas su R101, 9-7 minuti. Mi sento di dire una cosa: se in questo istante avete acceso la radio, qualunque cosa state facendo, siete su R101, buongiornissimo, in radio, in TV, canale 67, siete nel posto giusto al momento giusto, perché se ancora non la conoscete state per ascoltare quella che per me è la canzone più bella non solo dell'estate, ma mi sento di dire anche di tutto l'anno, perché adesso magari voi la giudicherete in modo critico, direte Phil cosa dici, non ci piace, però poi alla fine cosa vuole insinuare con quelle facce che mi sta facendo il maestro Petta in regia, che per fortuna voi non vedete, però vi assicuro che esattamente come è successo a me, dopo non riuscirete a fare a meno che cantarla dal mattino alla sera. Mi riferisco a una canzone di due ragazzi, un fidanzato e fidanzata, Puccio e Mia Lo Bosco, lei credo sia una TikToker, a inizio luglio hanno pubblicato questa canzone, totalmente improvvisata credo, che da quel momento è diventata virale. Adesso è nella top 20 dei brani più ascoltati in Italia su YouTube, si intitola Non mi innamorerò.

0: piacere.
1: Scusi, maestro Petta, lei fa una faccia come a voler insinuare che questo testo non sia la premio della critica Mia Martini a Sanremo. Io non sono d'accordo con lei. Lei è un dinosauro se pensa a questo. Voglio dire, Miley Cyrus. La possiamo rimettere un secondo?
2: Io non mi innamorerò. Però mi sta piacendo, vuole un lambo, glielo prendo. Faccio i soldi e lei li spende.
1: Proviamo a fare un'analisi del testo di questa canzone, eh? Io non mi innamorerò, però mi sta piacendo questa situazione. Lei vuole un lambo,
0: però mi sta piacendo. Una Lamborghini. Voglio un lambo, me lo prendo. Lui fa soldi, io li spendo. Io non mi innamorerò.
1: Poesia. Poesia. Posso dire, Miley Cyrus, ho scoperto che ha vinto 3 Grammy Awards e 9 nomination in totale ai Grammy, che sono il premio più prestigioso e importante al mondo della musica. Miley, io ti voglio bene, però credo tu debba imparare qualcosa da Puccio e Mialobosco.

0: Costiera Amalfitana, Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo su R101. Buongiornissimo a tutti, sono le 9.16. Tanti amici in viaggio, volevo salutare Elisa di Firenze, una delle più sveglie d'Italia, che dice: buongiornissimo figlio, io sono in viaggio per San Vito Lo Capo insieme a mio figlio Jacopo e il mio compagno Antonio. La Sicilia è proprio stupenda. Che è una cosa che non scopriamo oggi, ma è una di quelle frasi di cui non ci stancheremo mai, perché dobbiamo sempre ribadire la bellezza del nostro paese. Ora abbiamo parlato della Sicilia, qualcuno dirà, e della Puglia, e la Calabria, e la Sardegna, e la Campania, e la Lombardia, e il Piemonte. Vale per tutte le regioni, qualunque angolo, anche i più remoti del nostro paese, sono meravigliosi e beati tutti quelli che durante le vacanze li possono esplorare. Bella, le è piaciuta a Petta questa frase, molto banale, però andava detto. Comunque è una cosa a cui crediamo tutti. Poco fa abbiamo sentito un capolavoro della musica.
1: Io non mi innamorerò, però mi sta piacendo. Volo il Lambo, glielo prendo, faccio i soldi e lei li spende. Io non mi innamorerò.
0: Allora, questa è una canzone di Puccio e Mialobosco, non mi innamorerò.

L'ho fatta sentire, dicevo, per me questa è la vera canzone dell'estate. Se ancora non la conoscete, andate dai vostri figli e dai vostri nipoti e dite loro: conoscete questa canzone? Vi diranno sicuramente di sì. Tanti commenti sono arrivati. Qualcuno dice: canzone molto carina, hai ragione Phil, è molto bella. E poi qualcuno che dice: non avevo mai sentito questa canzone. Posso dire, per fortuna, orribile. Evviva! Pensarla in tanti modi. Io invece continuo a pensare che tutte le più grandi star della musica debbano imparare da loro. Anche Taylor Swift, perché no? The Fate of Ophelia, R101.

0: questo è The Fade of Ophelia su R101 921. Visto che poco fa abbiamo citato la Sicilia, e Elisa da Firenze ci ha scritto un bellissimo messaggio sulla, sulla Sicilia, visto che è in direzione San Vito Lo Capo con suo figlio e il suo compagno. Tra poco vorremmo raccontarvi una notizia che in realtà gira da settimane, ma vale la pena di essere sottolineata ancora una volta, che riguarda proprio la Sicilia, in particolare Noto. Ne parliamo tra pochissimo.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo.

0: banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: Stare bene. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
10: 203, mio!
9: O ritrovarti
10: più uno
9: senza attaccanti,
10: più uno
9: per un rilancio in difesa andato male,
10: più uno.
9: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
10: più uno.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
11: È buonissima.
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

1973, James Blunt su R101, buongiornissimo, 9:29. Poco fa abbiamo detto che avremmo parlato di una bella notizia che arriva dalla Sicilia, di cui tanto abbiamo parlato negli ultimi minuti. Un abbraccio a tutti gli amici che ascoltano dalla Sicilia, in particolare da Noto, un posto meraviglioso, un posto noto. Vabbè, questa scusa, no, è... Puoi spegnermi il microfono e me ne vado, Die, no. Puoi assolutamente farlo. Però arriva da lì la notizia che vi voglio condividere. Notizia in realtà uscita un paio di settimane fa, quindi magari qualche mio collega ne ha già parlato. Però me la sono salvata perché ho detto: quando torno alla radio voglio assolutamente anch'io parlare di questa cosa, che riguarda un signore chiamato Salvatore, più precisamente Salvatore Calvo, che dopo una vita di sacrifici, di lavoro, tra l'altro questo signore ha raccontato, lui non è cresciuto nell'agio, tutt'altro, anzi è cresciuto praticamente senza papà, è riuscito a guadagnarsi una bella casa con una bella piscina per la propria compagna e la propria figlia. Per quest'estate ha deciso di rendere gratuitamente accessibile la sua piscina a tutte le persone che lo desiderano e che altrimenti non potrebbero permettersi di andare con la propria famiglia al mare. Farlo è facilissimo, le ho dato la possibilità di iscrivergli su Instagram, quindi garantendo anche privacy, nel senso che così non metti neanche le persone in una posizione scomoda. Lui in questa intervista gli hanno fatto, dice: oppure il brevetto da bagnino, perciò è pure tutto sorvegliato. E la cosa più bella, dice, sono felice per mia figlia, che è piccola, Alba Chiara si chiama, mi sembra la bambina, finito l'asilo, può conoscere un sacco di bambini e divertirsi e non stare da sola in piscina. Sembra una banalità, sembra una storia strappalacrime da libro cuore, però in un mondo come quello in cui stiamo vivendo, di crisi, in cui come in tutti i momenti di crisi uno pensa solo al proprio orticello, al proprio tornaconto, quanto sarebbe molto più facile fregarsene e dire: che bello, io ho la casa in piscina, ma non voglio nessuno che mi venga a infastidire. Anche quanto è una fatica in vacanza dover gestire e pensare tutta sta cosa. Però nel mondo ci sono persone come il signor Salvatore che fanno questo, quindi complimenti a lui, perché il mondo è un posto migliore con persone come lui. Tutti mi prendono in giro quando facciamo quelli del weekend, che non c'è puntata senza che io citi la città di New York. Oggi non era previsto, ma cosa ci posso fare io se poi mettiamo New York dei giornalisti qui su R101? È successo anche oggi.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più. R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
4: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Espresso Sabrina Carpenter su R101. Proprio in questi giorni mi sono imbattuto in uno di quei post motivazionali, no? Che capitano a volte sui social. In molti casi sono aria fritta, però anche se sono aria fritta poi magari ti danno la motivazione, perché magari sei in un periodo della tua vita in cui le cose non vanno come vorresti. E vedendo la storia di qualcuno che ha perseverato per molto tempo senza farcela e poi ce l'ha fatta, questo ti dà una grande motivazione a continuare, no? Anche se ora i risultati non stanno arrivando. È il caso di Sabrina Carpenter, storia che abbiamo raccontato tante volte, ma pur essendo molto giovane, lei per moltissimi anni ha fatto musica, pubblicava e le cose per lei non andavano bene fino a quando poi non ha fatto questa bellissima canzone che si chiama Espresso. Non è il caso dei nostri amici, come si chiamavano? Ho perso i nomi, Puccio e Mia Lo Bosco, che hanno fatto Non mi innamorerò. Però mi sta piacendo. Invece alla prima, successo, l'hanno postata, successo. Sabrina, anche tu devi imparare, perché voglio dire, evidentemente se tutto decade dicendo devi fare una canzone così. Mi chiedo scusa ragazzi, da domani diventerà un programma di qualità. Oggi era il primo giorno di rientro dalle vacanze, no, non potevo garantirvelo. R101, ora c'è Carmela. Ciao Fi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Carmela Cioffi su R101 942, buon lunedì, buongiornissimo a tutti voi che siete su R101 in radio, in TV canale 67, tanti bar, tante palestre che sono su R101, li salutiamo tutti quanti, grazie per la fiducia, grazie di essere dei nostri. E tra poco, parlando di belle abitudini, torna anche la canzone che ti fa stare bene, che potete, dovete scegliere ora al 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
7: Perché se non Degli, non ci credi.
8: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
9: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
10: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
11: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
12: Sì!
11: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: La canzone che ti fa stare bene.
0: Oh yes, 9.45, buon lunedì amici, è il momento di stare bene grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna puntuale tutti i giorni, tutte le ore. In questo caso scopriamo subito chi ce la regala.
13: Un abbraccio da Fortunato. La canzone che mi farebbe stare bene, non so il titolo, ma è quella che fa Don't you forget about it, don't. Ciao, vi voglio bene, un abbraccio.
0: Allora, Fortunato, la prima parte mi era chiarissima, il Don't you forget, poi dopo hai fatto quel dun che, cioè, potrebbe essere qualunque canzone, però non ti prendo in giro, io sono esattamente come te, ogni volta dico ai miei amici, come fa quella canzone che fa e non ci azzecca minimamente. Don't you forget about me, Simple Minds.

Don't You Forget About Me, Simple Minds su R101 dal 1985. Grazie mille a Fortunato. Impossibile dimenticarsi il nome, è bellissimo. Grazie per avercela regalata. La prossima torna tra un'oretta. E per scegliere la canzone che ti fa stare bene è facilissimo. Basta andare sul nostro sito r101.it se siete a corto di suggerimenti, e lì trovate l'elenco con le 101 canzoni, anche estive, che vi fanno stare bene. Ci sono tantissimi titoli, ne prendete uno, può essere anche ovviamente non in quella lista, e poi con un bel vocale al 331 80 90 101 ce la regalate, ce la richiedete, e raccontandoci anche perché è proprio una di quelle canzoni che vi mette così di buon umore e vi fa stare bene. Tanti, tanti ci provano, ma prima o poi anche il vostro messaggio andrà in onda qui su R101.

0: Allora, a chiudere questo lunedì del buongiornissimo con i più svegli d'Italia tra le 7 e le 10 qui su R101 con me, Phil Grondona, soprattutto con tutti voi, qualunque cosa state facendo in questo lunedì, che per molti è stato di rientro, con il gran maestro Diego Petta, che pur essendo il mio hater numero uno, ringrazio per l'ottimo lavoro che ha svolto. Non andate via, ora la Manu Maisano con Yaki per tutta la mattina e noi ci risentiamo domani alle 7. Ciao!
1: R101. Buongiorno!
2: Buongiornissimo! Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Ciao.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
2: R101.
16: Grazie a tutti.
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buona giornata da Umberto Cascone. Maggior controllo dei Pasdaran sull'esercito. Veterani di guerra, capo della repressione interna e forniture di missili e intelligence agli Houthi sarebbero alcune delle azioni compiute dall'Iran nei 60 giorni di tregua che scadono oggi in vista di una nuova escalation contro gli Stati Uniti. Lo rivela il Wall Street Journal. Nel loro incontro di ieri con l'inviato americano Kushner, i leader di Hamas hanno confermato di voler procedere al disarmo, ma solo se Netanyahu appoggerà pubblicamente il piano del Board of Peace per Gaza. Oggi il genero di Trump incontra il premier israeliano, ma Tel Aviv non sembra voler cedere. Ancora raid incrociati nella notte tra Russia e Ucraina. Kiev colpisce la regione di Belgorod, 6 morti. Mosca risponde con appena un centinaio di droni. Nel mirino i porti di Odessa e Ismail, 4 feriti. L'alta rappresentante europea Callas, in autunno nuove sanzioni, le più ambiziose da inizio guerra. A Prato un uomo marocchino ferito dalla polizia era al pronto soccorso dopo un arresto. Avrebbe tentato di allontanarsi azionando un estintore per coprire la fuga. Un agente ha sparato in aria in segno d'avvertimento, inutilmente poi lo ha colpito a una gamba con un secondo colpo. Ancora disagi all'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna. L'attività esplosiva ha ripreso vigore. Stop fino alle 16 a tutti i voli in partenza dal Fontana Rossa. Nessun problema invece per il traffico in arrivo. Europa azzurra, 65 le medaglie italiane ai continentali di nuoto e di atletica. A Parigi Quadarella oro tris nei 400 stile, 2 argenti nelle 4% misti maschile e femminile. A Birmingham l'Italia prima in medagliere, chiude con gli ori della staffetta 4x400 maschile e di Iapichino nel salto in lungo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Le 10 e 2 minuti, amici, lunedì 17 di agosto, siete su R101 per le prossime ore. Emanuela Maisano.
1: Buongiorno, babies!
0: Yaki! Ad accompagnarvi questo rientro per me dalle vacanze. Tu, Manu, sei già bella rodata.
1: Io sono rodata, benvenuto, ho gli artigli belli pronti perché devi tornare a immergerti nel delirio milanese degli studi di R101.
0: Non vedo l'ora. Diego Petta in regia, la musica di R101 ad accompagnarci. Iniziamo lo stato sociale, una vita in vacanza.

0: Lo Stato Sociale R101, una vita in vacanza, Yaki e Manu in questa formazione estiva, proprio perché ad agosto si sparigliano un po' le carte e c'è la sorpresa del, insomma, dei conduttori che saranno con voi.
1: Posso dire che ho avuto un rientro estremamente morbido oggi, io che arrivo da un paio di settimane di vacanze, la prima faccia che vedo quando arrivo in radio è quella della Manu, quindi non potrei essere più contento questa
0: sviolinata,
1: mattina.
0: Sviolinata
1: e
0: stamattina.
1: Diego Petta ovviamente in regia che mi guardava tipo e io?
0: Povrisito Dieghito. Allora, morbido sì, Yaki, ma non ti adagiare troppo.
1: Mai.
0: Perché sarebbe bello magari portare, dato che siamo in un orario diverso insieme per la prima volta, un po' di quello che viviamo durante il resto dell'anno su R101, tu con Stories la sera, io con Cari Amici dalle 16 alle 18, se vuoi in questo momento insieme a tutta la community.
1: Ma cioè, volentieri.
0: Tipo, se ti parlo di chiacchiere profonde.
1: Mi piacciono.
0: Davvero?
1: Mi piacciono un sacco.
0: Cioè, tu sei uno che, non posso dire quella parola, i oni.
1: Dipende dall'orario della giornata. Allora, se a mezzogiorno mi parli di chiacchiere profonde con gli amici davanti al pranzo, magari no. Però tipo la sera, sai la classica scena estiva, sedia di plastica, una birra, gli amici attorno a, boh, si spera un fuoco, ma va bene anche qualunque cosa capiti a tiro. Belle, chiacchiere profonde mi piacciono.
0: Oh, allora, partiamo da qui tra poco. Ricordiamo il numero 331 80 90 101 per poter raccontare il vostro rapporto con le chiacchiere profonde.
1: Ne parliamo tra pochissimo. Adesso i One Republic.

0: Cosa fai questa sera con Noemi su R101 10:14. Buon inizio di settimana a tutti. Manu, io so che tu mi hai preparato una bella conversazione profonda.
1: Io questa sera parlerò. Non solo la sera, durante tutto il giorno. Perché arriva da l'Università Bocconi di Milano. Spesso citiamo gli studi internazionali, California. Invece la Bocconi, indagando sul benessere, lo stato di benessere generale per noi, ha detto è strettamente associato al trascorrere meno tempo in solitudine. Quindi prima di tutto persone intorno. Ma persone, adesso sembra una banalità, ma quante volte non succede, di qualità, con cui puoi fare discorsi di qualità, che significa profondi.
0: Mi piace. Io stavo ancora riflettendo sul fatto che per una volta uno studio che citiamo arriva da Milano, dalla Bocconi. Di solito citiamo sempre Massachusetts, Boston, evidentemente. A luglio anche quelli della Bocconi hanno poco da fare. Però bello, io considero i miei più cari amici persone con cui posso fare, passami il termine, un po' il cretino, ma anche persone con cui posso fare appunto discorsi più profondi.
1: Ma tipo, ti viene in mente l'ultima chiacchierata profonda? Su che tema l'avete fatta, se si può raccontare?
0: Sono temi pesanti in realtà.
1: Ma proprio per quello, cioè a me piace condividere il fatto che tutti alla fine siamo pesantoni. Qualcuno non l'ammette, dice ma come sei peso, e qualcuno invece dice ah, mi sento meno sola.
0: Molto spesso sulle relazioni si parla del fatto che io personalmente mi chiedo molte volte se è preferibile essere singolo, magari essere fidanzato. Io trovo dei lati molto positivi in ognuno dei due campi, quindi molto spesso andiamo a esplorare quello, soprattutto con io ho un amico che è praticamente sposato, abbiamo 28 anni e fidanzato da penso 12, quindi
1: ma lo stai dicendo come se lo volessi insultare?
0: Ma non voglio continuare questo discorso. Gliel'ho detto a lui, la sua fidanzata non lo sa, quindi non so se sta ascoltando in questo momento. No, è una cosa che ammiro molto. Però immagino che diventi anche un pochino pesante magari dopo un po', soprattutto quando ti fidanzi così presto. 16 anni loro avevano,
1: caspita,
0: adesso 28, quindi diciamo un'età in cui ho fatto tutt'altro. Negli ultimi 12 anni ho fatto tutt'altro.
1: E questo non lo vogliamo sapere, no. Ma invece al 331 80 90 101 l'ultima chiacchierata profonda che avete fatto, di cosa parlava? Te ne dico io una da quarantenne. Ovviamente si parla tanto di figli e poi approfondirò figli sì, figli no, figli arrivati, gestione dei figli, non solo, come hai detto tu, relazioni. Tra poco
0: ne parliamo, tra pochissimo. Su R101 ci sono Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe.

0: giusto, un consiglio sempre valido. Drive safe, Miles Smith, Naya Loran.
1: Hai capito il giovane Yaki? Yaki e Manu sulla radio che ti fa stare bene. Buona estate con la musica scelta tutti insieme qua in diretta.
2: Made in Italy, the official Italian dance party.
3: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
2: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
3: Tutto il mondo balla italiano con R101.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
10: R101, Meteo.
11: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Cielo nuvoloso e isolati acquazzoni su Venezia, Levante Ligure e Toscana, poi con il passare delle ore le nubi si estenderanno su gran parte d'Italia. Locali rovesci e temporali anche su Alpi, Emilia, gran parte del centro, zone interne del sud, Gargano e rilievi di Sicilia e Sardegna settentrionale. Temperature massime in calo e vicine alla norma, al centro-nord ancora caldo afoso piuttosto intenso al sud e nelle isole. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Rowland Dilemma su R101. Tra l'altro Kelly Rowland, che in questo video secondo me stava provando a fare un discorso profondo con qualcuno per telefono. L'unica cosa, non si è accorta che il messaggio che stava mandando lo stava mandando su Excel.
1: Ah!
0: L'hai mai visto nel video?
1: Non mi ricordo il video così nel dettaglio.
0: C'è questa scena meravigliosa di lei che sta scrivendo un messaggio, solo che non lo sta scrivendo come SMS, lo sta scrivendo su Excel. Poi ci chiediamo perché non ha mai ricevuto risposta.
1: Perché
0: Dilemma.
1: Oggi diremmo ghosta.
0: Dilemma.
1: Diegone, dilemma. Diamogli retta. Bravo, Yaki, bravo,
0: grazie.
1: Per questo doppio senso. E vabbè, amici e amiche che vi siete appena collegati, Yaki e Manu su R101, e in questa versione estiva, dove davvero durante tutta la programmazione potrete trovare delle sorprese come questa di noi insieme, stiamo chiacchierando di chiacchiere profonde. E aggiungo un pezzettino: ti è mai capitato di fare chiacchiere profonde con sconosciuti?
0: Probabilmente no. Non do la certezza al 100%, ma probabilmente no, mettiamola così.
1: Io mi ricordo una volta, però vabbè, io ero abbastanza provata, ero in treno, stavo tornando verso, diciamo, casa mia, dopo un periodo di vita molto complesso, e tra me e me avevo qualche lacrimuccia, avevo gli occhiali da sole ma mi scendeva qualche lacrima. Avevo di fronte a me una ragazza afroamericana, credo fosse, che mi parlava inglese e era molto confortata. Cioè, siamo arrivati a parlare, giustamente lei dice, c'ho una di fronte che sta piangendo, provo a consolarla, diceva God is with you, Dio è con te, devi credere in Dio. Nel suo mondo era proprio guarda che non sei da sola, guarda che le cose passano, guarda che tutto si risolve.
0: E tu hai pianto di più a quel punto.
1: E io pianto di più. Però è stato bellissimo, perché chissà quanti di voi adesso, ascoltando questo aneddoto, state pensando a quella volta in cui un barista, una persona che ha incontrato, ti ha detto una cosa così profonda.
0: Sai che mi hai fatto venire in mente a me un tipo di conversazione, perché il treno scatena secondo me questo tipo di conversazioni. Io mi sono trovato un viaggio in treno da Milano a Roma, c'era una famiglia, moglie, marito e figlia. Mi sono trovato a fare scelte di vita con il padre sulla figlia, perché lei voleva studiare fotografia a Roma e si è messo a chiedermi consigli. Io, dall'alto del mio saper niente, ero lì che cercavo di dare una mano, cercando di rimanere il più neutro possibile.
1: Però vedi, hai detto la parola chiave, neutro, perché quello che fa la differenza nelle chiacchiere tra sconosciuti è che non c'è il pregiudizio del o rapporto di parentela o di relazione, e comunque non ti conoscono, quindi ti stanno dando un consiglio senza
0: senza bias,
1: senza, esatto, ha detto bias. Diegone ha detto
0: dovevo risalire un attimo dopo la battuta su Dilemma. Facciamo che c'è la musica, che è meglio, su R101 Ligabue.

0: Rosa, Radio 101.
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
2: con la nostra app
1: R101, la radio

0: quanto mi piace l'effetto distorsione di questo disco elettronico. Rosé, Bruno Mars, Up Te. A proposito di chiacchiere profonde, Bruno Mars ha detto: per scrivere una canzone devi avere immaginazione, per avere immaginazione devi essere libero. Tu non sai quante volte nella mia vita, durante le chiacchiere profonde, io dicevo ai miei amici intorno, facevo: ma tu ti senti libero? Cioè, tu ti senti di vivere una vita realmente libera?
1: Sai che ti ci vedo anche proprio con questo tono mentre lo dici. Siete su R101, amici, buon lunedì 17 di agosto. Tanti amici e amiche da salutare in questa mattinata. Un abbraccione in primis a Ersilia, al suo compagno Maurizio, rientrando a Milano dopo una piccola ma meravigliosa vacanza a Vieste. Insieme ci state tenendo compagnia mentre siamo in autostrada. Siete i numeri uno.
0: Questo ciao,
1: è un pochino
0: Ersi!
1: Di autopromozione. Ersi, ti aspettiamo ovviamente a braccia aperte qui in radio. Ersi della
0: Reception.
1: Che poi sembra un discorso abbastanza strano. C'era anche un altro bel messaggio di Chicca da Marina di Grosseto, dalla Toscana. Quest'anno io e mio marito abbiamo scelto il Trentino per le nostre ferie, che faremo a settembre insieme alla nostra pelosetta di 24 kg che farà la sua prima vacanza. Io spero si riferisca a un cane.
0: Certo, okay, chi deve essere?
1: Un gatto molto grosso, una lince.
0: Yaki, Manu con voi sulla radio che ti fa stare bene. 331 80 90 101 per i vostri racconti di questo lunedì.

0: Antidroga con Emma e Fabri Fibra su R101.
1: Yes, perché in questo momento sta ascoltando dalla radio, dalla TV dove è partito un saluto sul 67 e dall'app di R101, quindi dallo smartphone, dall'Italia e dal mondo.
0: Se state cercando un mutuo o un prestito che si adatti alle vostre esigenze, cliccate ameconviene.it, il portale che confronta le migliori offerte sul mercato e rende tutto più semplice, così risparmiate tempo e denaro.
1: Prestito personale per la casa o per i vostri progetti, su ameconviene.it trovate trasparenza, facilità e soluzioni su misura con consulenti disponibili sia online che al telefono.
0: Per scoprire quanto potete risparmiare, visitate la sezione mutui e prestiti di ameconviene.it, sarà il primo passo per realizzare i vostri sogni.
2: Il servizio di mediazione creditizia è gestito da amiconviene.it Finance. Iscrizione OAM M94.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora non scuoce mai.
10: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
11: 203, mio!
10: O ritrovarti
11: più uno
10: senza attaccanti
11: più uno
10: per un rilancio in difesa andato male
11: più uno.
10: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
11: più uno.
12: Ascolta R101 dal tuo smart speaker.

0: Un quarto d'ora alle 11 su R101 è arrivato il momento della canzone che ti fa stare bene.
1: Al 331 80 90 101, nota vocale, quale volete ascoltare?
2: Per la canzone che mi fa star bene, Jimmy Rockaway, Space Cowboy.

0: Il contesto fa la differenza, lo dicevamo fuori onda, cioè non tutti i luoghi di lavoro sono predisposti per creare delle amicizie. Adesso lei non ci ha raccontato cosa fa, però evidentemente sono tutti agguerriti.
1: La speaker in radio, perfetto.
0: E via così. A proposito di radio, Green Day, 21 Guns.

0: Baby Kate, Tuca Macarena. Volevo fare solo tatta, poi ti volevo lasciare la palla.
1: Io volevo fare giusto per che... Te lo farò tutta la settimana.
0: Buongiorno cari amici e cari amiche di R101. Yaki e la Manu con voi in questo lunedì 17 di agosto. Tra poco si gioca.
1: Tra pochissimo si gioca, non diamo troppi spoiler sul gioco in questione. Mancano pochi secondi a mezzogiorno. Tra poco saremo ancora insieme. Adesso le news.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao, sono Serena Brancale.
9: What's up guys, this is Bruno Mars.
10: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
11: Hey, this is Adam from Maroon 5.
12: Ciao, sono Francesco Gabbani.
13: Hello, this is Harry Styles.
14: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buona giornata da Umberto Cascone. Tragedia sull'Etna, un turista statunitense è morto dopo essere stato centrato da un fulmine durante un'escursione. Il trentenne stava scalando una zona vietata per avvicinarsi alla vetta del vulcano quando è stato raggiunto da un temporale e dalla scarica. Inutile l'intervento dell'elisoccorso. Ore di apprensione per l'attaccante del Cagliari Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in piscina ieri pomeriggio. Si trovava in Costa Smeralda, da dove è stato trasportato in elisoccorso in ospedale. È stato subito intubato. Scaduti i 60 giorni di tregua tra America e Iran, droni di Teheran contro l'ufficio del premier del Kurdistan in Iraq, che aveva aperto un canale di comunicazione tra Washington e i Pasdaran. Intanto gli Houthi lanciano 5 missili nello stretto di Bab el Mandeb, si teme una nuova escalation. L'inviato di Trump, Kushner, oggi vedrà Netanyahu, tenterà di convincerlo ad appoggiare il piano del Board of Peace per Gaza, ma il ministro israeliano Ben Gvir getta benzina sul fuoco. Nella striscia bisognerebbe uccidere 30 o 40 palestinesi a notte, non meritano di vivere, dice. Ira di Teheran. Triste primato per il virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia in corso è la più letale nella storia del paese. 2.325 i decessi su un totale di 4.945 casi confermati. Il precedente focolaio del 2018-2020 causò 2.299 vittime. Sport: Italia regina d'Europa con 65 medaglie ai continentali di nuoto e di atletica. A Birmingham azzurri primi nel medagliere, a Parigi secondi per un singolo oro di svantaggio sulla Gran Bretagna, ma primi per numero di podi, 43. Coppa Italia, la Lazio fuori ai 32esimi, il Mantova vince 2-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Dopo mezzogiorno siete su R101, amici. La Manu, Yaki ad accompagnarvi tra pochissimo.
0: Yes.
1: Si gioca.
0: Yes.
1: Si gioca con parole tue. Un gioco molto semplice, Manu.
0: Ok, gli aficionados di Stories già lo conoscono.
1: Esatto, ma a breve comunque per tutti ripasseremo velocemente il regolamento. Qual è il numero da tenere sempre a portata di mano, però?
0: 331 80 90 101. La zia Manu oggi gioca con voi.
1: Mi sento già il conduttore di un quiz. Io
0: non so nulla. Giocherò con voi.

0: Con Yaki e Manu Mirrors, sono curiosa come voi nel aprire le danze a questo gioco che Stories vede praticamente ogni sera durante l'anno.
1: Esattamente, perché come vi ho anticipato stiamo per giocare a Con parole tue.
2: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
3: Sì, insomma abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Eccolo là.
1: Manu, tu ti starai chiedendo come si gioca
0: come
1: con parole
0: si gioca?
1: Tue. È molto semplice. Cioè, tra pochissimo vi leggerò una definizione. Come ogni definizione, a essa è associato un oggetto. Il vostro compito, anche il tuo, Manu, è quello di dire al 331 80 90 101 qual è l'oggetto che stiamo cercando. La definizione l'abbiamo resa un pochino complicata ed è la seguente: un congegno a sviluppo planare dotato di soluzioni di continuità perimetrali a margine cuspidato incisivo, disposte in serialità reticolare, atto a determinare, per applicazione di sforzo relativo tra matrice solida eterogenea e supporto lavorato, la disarticolazione strutturale progressiva di quest'ultima, in particolato a distribuzione dimensionale ridotta e disomogenea mediante asportazione sequenziale per azione concomitante di pressione normale e scorrimento traslatorio reiterato.
0: Allora, abbiamo il microfono aperto e io non posso dirti quello che ho pensato mentre leggevi, ovvero tu sei un... continuatelo voi l'insulto che volete. Detto questo...
1: Me lo dicono spesso quando leggo le definizioni, non ti preoccupare.
0: Detto questo, il mio cervello a bassa capacità operativa ha pensato a un retino da pesca.
1: Non è l'oggetto che stiamo cercando, però ha qualcosa... Oddio... No, ma non stavo cercando di essere buono, in realtà è perché ti sei fatta ingannare da reticolare.
0: E anche da...
1: E anche da retino da pesca, perché lo dico a un certo punto nella definizione. Non è questo l'oggetto che stiamo cercando, amici, con la voce provateci. 331 80 90 101, tra pochissimo i vostri tentativi. Nel frattempo, Take You Dancing, Jason Derulo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sulla radio che ti fa stare bene, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, Yaki, Manu nel bel mezzo del Con parole tue.
2: Quale oggetto si nasconde dietro la seguente definizione? Un congegno a sviluppo planare, dotato di soluzioni di continuità perimetrali a margine cuspidato incisivo, disposte in serialità reticolare, atto a determinare, per applicazione di sforzo relativo tra matrice solida eterogenea e supporto lavorato, la disarticolazione strutturale progressiva di quest'ultima, in particolato a distribuzione dimensionale ridotta e disomogenea, mediante asportazione sequenziale per azione concomitante di pressione normale e scorrimento traslatorio reiterato.
1: È troppo complessa, però ne ho un'altra.
2: Vai.
1: Il tappetino, quello che salti sopra e giochi.
2: Il tappeto elastico,
1: sì.
2: Bello, ma non è nemmeno quello che stiamo cercando. Sentiamo le vostre voci.
3: Per me è un coltello, ragazzi.
2: Non è un coltello.
4: Ciao ragazzi, per me sono le forbici.
1: Ah, armi contundenti.
2: Non sono neanche le forbici.
5: Ciao R101.
6: Per noi l'oggetto è l'aereo.
1: Ma certo, planare, l'aereo.
2: Perché nella definizione, nella prima frase,
1: sì,
2: dico planare, però non è il verbo planare.
1: Ah, e quindi?
2: Non so, è un sostantivo, qualcosa
1: di
2: piatto.
1: Ma no, nel senso, planare cosa vuol dire allora?
2: Di piatto, un tavolo è una superficie planare.
1: Ah, un piano.
2: Non è il tavolo.
7: È la motosega.
2: Non è neanche la motosega. Io adoro questa cosa che sentiamo il tentativo del pubblico e poi la mano mi guarda.
1: Perché io non lo so, perché
2: esatto,
1: io gioco con voi.
2: Curiosa.
8: Secondo me è una levigatrice roto-orbitale.
2: Certo,
1: niente
2: perché,
1: popò.
2: Perché io voglio che qualcuno dica levigatrice roto-orbitale, che serve a rendere le cose planari comunque, mi sa. Non sono questi gli oggetti che stiamo cercando, amici. 331-8090-101 per provarci con la voce. Tra poco ascolteremo le vostre. Nel frattempo, Joe.

0: Gienen con Joe su R101, 12-19 minuti, buon lunedì a tutti.
1: Allora, vi ricordate la definizione data poco fa da Yaki? No. È ovvio che no, perché è durata tantissimo. Allora potete giocare a indovinare, è ovvio che no, non ve la ricordate. E allora ho vinto io, tra poco.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Radio Trailer.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
11: E un gelatino o uno stuzzichino?
10: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Coppa Italia Frecciarossa 26-27, 32esimi, in diretta e in esclusiva. Oggi, alle 18 sul 20, Pisa-Empoli. Alle 18.30 su Italia 1, Sassuolo-Cesena. Alle 20.45 sul 20, Cremonese-Sampdoria. Alle 21.15 su Italia 1, Palermo-Lecce. Coppa Italia Frecciarossa 26-27, in esclusiva assoluta. Solo sulle reti Mediaset.
18: Ho fatto un sogno.
19: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
20: 203, mio!
19: O ritrovarti
20: più uno
19: senza attaccanti,
20: più uno
19: per un rilancio in difesa andato male,
20: più uno.
19: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
20: più uno.
21: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
22: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: On the replay, Rihanna su R101, lunedì, inizio di settimana, la Manu, Yaki ad accompagnarvi dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, tutta questa settimana Manu la passeremo insieme.
1: Proprio che sì, sospesi con il gioco, con parole tue, definizione che adesso rileggerai, vediamo se qualcuno ha indovinato.
0: Congegno a sviluppo planare, dotato di soluzioni di continuità perimetrali a margine cuspidato incisivo, disposte in serialità reticolare, atto a determinare per applicazione di sforzo tangenziale relativo tra matrice solida eterogenea e supporto lavorato, la disarticolazione strutturale progressiva di quest'ultima, in particolato a distribuzione dimensionale ridotta e disomogenea mediante asportazione sequenziale per azione concomitante di pressione normale e scorrimento traslatorio reiterato.
1: Ce l'ho, è secondo me quello giusto.
0: Vai.
1: È quell'aggeggio che ti taglia le patatine tutte perfette per friggerle.
0: Domanda, Manu, domanda. Secondo te pretenderei mai che qualcuno all'ascolto dicesse la pappardella che hai appena detto?
1: È quella roba lì, quel, non so come si chiama, tagliatore.
0: Coltello.
1: Il coltello però non te le taglia precise. Vabbè, le donne e gli amanti della cucina m'hanno capito.
0: Non è quello che stiamo cercando, sentiamo le vostre voci.
2: Per me è un aquilone.
0: Bello l'aquilone.
1: Aquilone.
0: Planare, anche lì, tutti sono...
1: Ma reticolato, cuspide.
0: Perché planare è la terza parola che dico e quindi la gente si ferma lì, dice almeno qualcosa ho capito.
3: Secondo me è una dentiera.
1: Spero di no, per come l'hai descritta.
4: Non è un drone. Dentiera.
0: Non è un drone?
1: Planare.
5: Ciao, per me la risposta è l'orologio.
1: Ma non può essere l'orologio, dai.
0: Brava, Manu.
3: È l'ombrellone da spiaggia.
1: È l'ombrellone?
0: Non è l'ombrellone, mi fidavo dei tuoi no, perché sui no sei brava,
1: sì.
0: A trovare la soluzione manca ancora qualcosina. Ci pensiamo tra poco,
1: yes.
0: Magari avremo la soluzione su R101, ben Jeffé.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Assoverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a tu!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: a cui avrete attinto per provare a indovinare il gioco che stiamo facendo, Jackie e Manu su R101.
1: Stiamo giocando a Con parole tue, quale oggetto si nasconde dietro la seguente definizione? Un congegno a sviluppo planare dotato di soluzioni di continuità perimetrali a margine cuspidato e incisivo disposte in serialità reticolare, atto a determinare per applicazione di sforzo tangenziale relativo tra matrice solida eterogenea e supporto lavorato la disarticolazione strutturale progressiva di quest'ultima, in particolato a distribuzione dimensionale ridotta e disomogenea mediante asportazione sequenziale per azione concomitante di pressione normale e scorrimento traslatorio reiterato.
0: Dai, ma sforzo tangenziale, ma che è?
1: Ma il reiterato raccordo... invece?
0: Ma reiterato, sai. Però, allora, io l'ho indovinata e la voglio dire. No, no, non posso, dai, proviamo a vedere se...
1: Allora, la mano è vero, nel fuori onda ha indovinato, ma facciamo sbagliare qualcuno.
0: Sì, sì, giusto, giusto.
2: Buongiorno, potrebbe essere la fettatrice.
1: È bellissimo perché io dico, facciamo sbagliare qualcuno, e io immagino la nostra ascoltatrice che ascolta la radio e sente la sua voce. Buongiorno!
0: Non ho indovinato, poi?
3: Ma è facilissimo, è la ruota con i raggi della bicicletta.
0: Ma è facilissimo che hai sbagliato.
1: Io ho un brivido dietro la schiena ogni volta che qualcuno dice è facilissimo e poi sbaglia.
4: Per me è un tosaerba.
0: Attenzione, lui è un po' come con me le patatine, taglia patatine. Cioè, ci siamo ragazzi,
1: Qual è l'oggetto che stiamo cercando?
2: Secondo me l'oggetto da indovinare è la grattugia.
5: È una grattugia.
6: Secondo me è una grattugia.
2: Ciao, per me è la grattugia.
0: Ma sì, ma sì. E sapete perché avete indovinato? Perché la zia Manu ha detto un tagliapatatine, altrimenti non vi sarebbe mai venuto in mente.
1: E col ragionamento nel fuori onda la Manu ha detto grattugia. Ora Manu, tu sapendo la definizione, sapendo la soluzione, hai risentito la definizione.
0: Sì.
1: C'entrava?
0: No.
1: No. Va bene, bravi, grazie a tutti per aver giocato, bravi ai nostri amici che hanno trovato la grattugia come soluzione di oggi. Per ritirare l'ambitissima pacca sulla spalla vi aspettiamo Largo Donegani 1 Milano.
0: Bussando con i piedi perché con le mani terrete un vassoietto di dolci
1: salati. Enjoy the music.

0: la playlist farcita anche con Achille Lauro, La città degli angeli.
1: The City of Angels, yes, di Achille Lauro su R101. Tra pochissimo invece il brano che arriva lo decidete voi al 331 80 90 101.

0: risparmia sì.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAM94.
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 €. Scopri di più su conad.it.
5: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: ora alle 13 su R101 è arrivato il momento della canzone che ti fa stare bene.
1: Sentitevi liberi, non c'è mezzo filtro, scegliete voi il periodo, l'artista, la canzone, quello che vi pare.
0: Sentitevi liberi è quello che aveva Ferragni scritto sulla schiena
1: esatto.
0: Un paio d'anni fa, ok, ho capito la reference. Sentiamo la richiesta.
2: Ciao R101, per la canzone che mi fa star bene volevo che metteste Long Train Running dei Doobie Brothers, che mi ricorda con nostalgia il tempo in cui sono stato negli Stati Uniti. Stefano da Milano, ciao!

0: Bravi, un applauso dalla zia Manu, scelta della canzone che ti fa stare bene, Doobie Brothers Long Train Running su R101.
1: Molto americana, ti fa sentire proprio quella che è l'America. Ci sono quegli intermezzi di fisarmonica.
0: Bello.
1: No, di armonica, scusi, confondo sempre fisarmonica. Fisarmonica è quella
0: Sì.
1: Io mi immagino uno che non ci sta guardando e che sente il re che fa c'era anche il gesto comunque della fisarmonica.
0: Bella l'armonica.
1: Io mi immagino uno che non ci sta guardando e che sente il re che fa c'era anche il gesto comunque della fisarmonica.
0: Bella l'armonica, bello anche il basso di questa canzone.

0: Bossa Nostra e Gaia, che chiude questa nostra prima giornata insieme qui su R101.
1: È stata molto bella. Yaki, Manu, se vi siete trovati bene, l'appuntamento domani dalle 10 alle 13.
0: Tutta la settimana.
1: Sta per arrivare un Marco Santini molto zen.
0: Io lo vedo carico.
1: Carico e zen insieme, perché arriva dal Vietnam, quindi chissà quali racconti tra poco.
0: Esatto, non perdetevelo, state con noi qui su R101. Grazie a Claudio Cucurandone, a domani.
1: Ciao.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
16: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. È in coma farmacologico Yael Trepi, attaccante del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in piscina a Porto Cervo a grandi quantità di liquido nei polmoni. A quanto si apprende, il calciatore, che non sa nuotare, si sarebbe trovato in un'area troppo profonda. Due escursionisti uccisi dai fulmini in poche ore sull'Etna: un turista americano di 30 anni colpito mentre scalava il vulcano in una zona vietata. In Alto Adige un uomo è rimasto ucciso ieri mentre scendeva dal Pix Starlex in Val Monastero, il corpo ritrovato stamane dopo ore dall'ultimo contatto. Walter Lavitola vorrebbe integrare le dichiarazioni sull'attentato a Ranucci, lo lascia intendere il suo avvocato, secondo cui il ristoratore fornirà informazioni durante l'udienza del riesame, poi aggiunge: un mese prima avvisò il giornalista sul rischio di un attentato. Indagato per tentato omicidio, l'agente di polizia penitenziaria che ieri ha sparato a un 22enne marocchino al pronto soccorso dell'ospedale di Prato. L'uomo era stato fermato per una rapina e ha tentato di fuggire causando caos in sala con un estintore. È stato colpito alla gamba da uno dei tre colpi esplosi. L'inviato di Trump, Kushner, è a colloquio con Netanyahu. L'obiettivo è convincere premier israeliano ad appoggiare il piano del Board of Peace per Gaza. Benzina sul fuoco dal ministro Ben-Gvir, che dice: i palestinesi non meritano di vivere, bisognerebbe ucciderne 30 o 40 a notte nella striscia. Alti funzionari tedeschi disponibili a discutere di una possibile vendita a Unicredit della quota di Commerzbank detenuta dal governo. Lo riporta Bloomberg. Se così fosse, si riaprirebbe la partita dell'acquisizione da parte del polo italiano, fin qui bloccata dal protezionismo di Berlino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
18: R101, buona estate a tutti. Da Marco Santini, ciao a tutti, vi abbraccio e vi saluto. E sono qua, ebbene sì, ce l'ho fatta nonostante tutto, nonostante un volo transoceanico di 177.000 ore dormite, niente, 4 forse. Ma sono qua e ce la farò, grazie ovviamente anche a voi che mi sosterrete al 331 8090 101. Cucù, il numero è giusto, vero? Non ho sbagliato, ok. Sono pronto, cominciamo.

Hearts su R101. E allora rieccoci qui, amici del, stavo dicendo Good Times, ma in realtà ancora no, perché insomma questo è l'aspettando, se vogliamo, il Good Times, insomma è l'Enjoy the Summer. Buona estate ancora a tutti, buone vacanze a voi che ci siete ancora, beati voi, ma anche un saluto direi soprattutto a quelli che le vacanze, un po' come il sottoscritto, un po' come Yaki, insomma un po' come tanti di noi, sono già rientrati al lavoro, le hanno finite e sono solo un vago ricordo. Però d'altronde c'è un inizio, c'è una fine per tutte le cose, e quindi ragazzi, oggi è un giorno che io vorrei condividere con voi, parlando di non tanto di quello che ho fatto io del mio viaggio, che poi io credo sempre che quando uno fa delle cose tipo dei viaggi un po' lunghi è inutile raccontarli, perché se non li vivi direttamente, insomma, non arriva quella cosa, no? E quindi, al netto di dove sono stato, di quello che ho fatto, un viaggio in Vietnam, bellissimo, per carità di Dio, lì sarebbero le 18. Comunque sto parlando del mio viaggio. Sarebbero le 18, sono un po' sfasato, quindi ho il fuso orario, parlerei con voi invece, per chi è già in questa modalità, di quando le vacanze finiscono, insomma, il rientro, la prima cosa che fai. Io questa mattina sono sbarcato a Malpensa, alle 8 del mattino, vai a casa, fai una doccia, sistema un attimo, butta giù tutte le valigie. La prima cosa che ho fatto però entrando in casa è stata riaccendere la corrente, in particolare quella del wifi e quella della televisione. Ecco, quella è stata la mia prima cosa che ho fatto. Voi invece qual è quella cosa che fate una volta che le vacanze sono finite e rientrate a casa? Se vi va e volete raccontarcelo e dircelo, vocali sempre al nostro numero 331 80 90 101. Questa è la musica e lei è Giorgia.

0: Manu, ciao, su R101, 13 e 14, 17 di agosto, buona estate amici. Stiamo parlando di, se avete acceso la radio, della prima cosa che fate quando rientrate a casa post vacanze. Quello che un po', diciamo, è successo a me questa mattina tornando alle 8, sbarco alle 8 a Malpensa, dopo un viaggio di 13.570 ore, apro la porta di casa e la prima cosa è accendere il wifi e diciamo quello della televisione, l'alimentazione della televisione. Qualcuno mi ha scritto perché proprio quelle due cose? Non lo so, distinto, ho acceso quelle due cose. Voi invece, vai.
1: Ma buongiorno, bentornato, ben rientrato.
0: Grazie.
1: Anch'io la prima cosa che faccio quando rientro dalle vacanze, o magari sì, se sto via solamente un paio di giorni, rimetto su tutti i contattori, butto sulla luce, riattacco le prese, dopo che dei conoscenti con un fulmine gli erano partiti tutti gli elettrodomestici,
0: uguale,
1: TV e via dicendo.
0: Uguale.
1: Seconda cosa, lavatrice
0: anche, sì, però anch'io ho quella cosa che se c'è il fulmine che distrugge tutti gli elettrodomestici, da quel giorno anch'io spengo tutto. Poi,
2: ciao amici, la prima cosa che faccio quando rientro a casa dopo un viaggio e sì, mi sbaciucchio la mia cagnolina, no, faccio tutta la festa, dopo mio figlio. Ciao, sono Alessandra.
0: Ciao Alessandra.
3: Ma ciao, guarda, ciao. Se vado all'estero la prima cosa che faccio appena rientro in Italia è un caffè espresso, perché il caffè all'italiana non lo batte nessuno. Un abbraccio da Daniele.
0: Daniele, avrei qualcosa da dirti. Io vengo da un paese, non sapevo, che ha una grande tradizione di caffè. Il Vietnam dal 1887 producono caffè. Lo fanno ed è veramente di una bontà pazzesca. Chiaro, il nostro è tutt'altro, un sapore diverso. Però credimi che, insomma, provare anche altri tipi di caffè come quello che ho fatto io in Vietnam è una bellissima esperienza. Insomma, la prima cosa che fate quando tornate a casa dopo le vacanze, 331 80 90 101. We will fight.

0: Diretta su R101. E voi la prima cosa che fate quando tornate dalle vacanze?
1: Io vado a lavare la macchina, la prima cosa che faccio.
0: Ma in che senso, scusa? Cioè, tra tutte le cose, perché? Fammi capire perché proprio la macchina.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Radio Trailer.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
10: Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
16: Vanessa Incontrada.
17: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
16: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
18: Vuoi evitare il disagio del primo appuntamento?
19: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
18: Ok.
19: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
18: Oh no!
19: Il sole che splende...
18: No, ti prego, no!
19: Non siamo arrivati neanche al ritornello!
18: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
20: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta, fette, 110 grammi, sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Zucchero, siete su R101, buona estate a tutti quanti, ciao da Marco Santini, primo giorno per me di rientro dopo le mie vacanze, ma è bello insomma sentirvi, leggervi al 331 80 90 101 e parlare un po' di appunto temi che riguardano tutti quanti più o meno, perché ci sono tanti che invece in vacanza magari partono in questi giorni, però parliamo in particolare di quelli che le vacanze le hanno finite e vogliamo sapere da voi, come ci state raccontando, qual è la prima cosa che fate una volta che tornate a casa, aprite, girate la porta, la chiave della porta di casa, entrate. Io ieri l'ho detto, anzi questa mattina ho acceso il wifi e l'alimentazione della televisione. Voi invece fate un sacco di altre cose tipo...
1: Ciao R101, sono Alessio.
2: Io Lucia.
0: Ciao ragazzi.
1: Stiamo tornando da Riccione, la prima cosa che faremo a casa sarà
2: piangere perché siamo stati a Cocorico
1: 200.000 volte nel giro di 4 giorni,
2: ragazzi. E quindi niente, piangeremo.
0: Ma ragazzi, ma che spettacolo. Ho un ricordo molto bello del Cocorico. Ricorre al 2005, ero io, Albertino e DJ Giuseppe ed eravamo lì tutti insieme, vabbè, meraviglioso. Poi
3: stiamo
0: voi,
3: traghettando adesso, stiamo attraversando lo stretto di Messina, vacanze sì. Finite, la prima cosa che faremo quando arriviamo a casa, apriamo il gas, sì. Apriamo l'acqua, sì. E scarichiamo la macchina.
0: State attenti,
3: e poi
0: .
3: Domani fare la passata di pomodori.
0: E quando si apre il gas, almeno la prima, bisogna sempre stare un pochino attenti. Ecco.
4: La prima cosa che facevo quando tornavo dalle vacanze, quando avevo 15 anni, era un fantastico giro in motorino. Adesso che i numeri dell'età si sono invertiti, la prima cosa che faccio è la lavatrice.
0: La lavatrice, ragazzi, tocca a tutti, toccherà anche a me. E una volta finita la radio, insomma, arriverò a casa, aprirò la mia valigia, che insomma è stata con me per più di 20 giorni e dovrò fare anch'io tutto quanto. Voi invece cosa fate appena arrivate a casa dopo le vacanze? 331 80 90 101, questo è sempre il numero per raccontarci tutto. Questa invece è la nostra musica e lei è Pink.

0: Ciccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
2: con la nostra app
1: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Melodì, di Guaranà R101. Io più che una tequila e un Guaranà a quest'ora vorrei un caffè al cocco. Sono diventato dipendente da questa bevanda dal mio viaggio in Vietnam, ma sono qui, sono rientrato, sono in Italia, siamo su R101, ci siete tutti voi che ci state e mi state raccontando qual è la prima cosa che fate una volta che tornate dalle vacanze. Allora, c'è anche qualcuno che scrive: scusate, vorrei partecipare alla diretta, come posso fare? Puoi farlo mandando un vocale come hanno fatto loro.
1: Ciao Marco. Ciao. Allora, noi quando rientriamo dalle vacanze, come è successo anche quest'anno, rientriamo in casa e piangiamo tutto il giorno perché le vacanze sono finite, bisogna riprendere a lavorare e la cosa non va bene, quindi ci disperiamo e lo facciamo. Poi dopo una giornata di disperazione si riprende la vita,
0: passa tutto. Pensa che io non ho fatto in tempo neanche a piangere, perché sono sbarcato, ripeto, stamattina alle 8 a Malpensa e ancora, cioè, non mi sono reso conto, cioè fisicamente sono qui ma la testa un po'...
2: Io quando torno a casa dei viaggi, sì, la prima cosa assolutamente valigia, disco, divido, lavo e via. Però adesso devo ancora partire, non voglio neanche pensarci.
0: Ma certo, ma
2: buona
0: certo.
2: giornata Martina.
0: Martina, ma fai bene, non ci devi assolutamente pensare se le tue vacanze non sono ancora cominciate. Anzi, godi per noi, facciala pesare sta cosa che tu devi ancora andare in vacanza. Invece noi siamo qui rientrati ai lavori, ma per fortuna ci piace Bruno Mars e questa è R101. Yo!

0: Si chiama proprio così, On My Soul, Bruno Mars. E voi che ci dite qual è la prima cosa che fate quando tornate a casa dopo le vacanze?
1: Ciao Marco. Ciao. La prima cosa che faccio quando torno dalle vacanze? Beh, strapazzo di coccole i miei gatti. Sono
0: brava.
1: Tre.
2: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
6: Corri da Troni! Fino al 23 agosto

0: aggiornamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
2: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.

0: 10.42, R101 è l'appuntamento che non va mai in vacanza, quello con le vostre canzoni che vi fanno stare bene.
1: La canzone che mi fa stare bene è quella di Renato Zero, Spiagge, che adoro tutte le estati. Grazie mille, Barbara da Bologna.

0: Renato Zero su R101, la sua spiaggia, la canzone che ci fa, come diceva l'amica che ce l'ha chiesta, sempre stare bene, soprattutto d'estate, parlando appunto anche di rientri dalle vacanze, non per tutti certamente, ma per molti di voi sì. Al 331 80 90 101 vi ho chiesto qual è la prima cosa che fate quando arrivate a casa, girate la chiave e aprite la porta, vai!
1: Difficile scegliere una cosa in particolare, perché io seguo la regola che non vado a dormire se non ho disfatto tutto, quindi torno a casa e do da mangiare al gatto, lo coccolo, disfo lo zaino o il trolley a seconda di che mi sono portata, faccio le lavatrici, riordino tutto, disfo il beauty e poi vado a mamma, tutto in 30
0: ma io sono
1: secondi.
0: Già stanco, io già arrivo che sono stanco dal volo, se poi devo iniziare a fare tutte queste cose, lavare i pavimenti, il gatto, il cane, cioè con calma. Io credo che la cosa più importante da fare quando si rientra dalle vacanze sia stare calmi, molto calmi, anzi nel mio caso calmissimi, quasi a un livello che mi potrei anche addormentare live in diretta qui su R101, ma non lo farò con voi. Fino alle 16 c'è la nostra musica e fa così.

0: su R101 e questa sorry, scusa, lo sento. Amici, grazie perché insomma ci avete raccontato un po' in questa prima ora insieme cosa fate quando rientrate dalle vacanze. Ci saranno ancora altri temi molto, diciamo, agostani, molto vacanzieri, che andremo a toccare sempre al 331 80 90 101. Grazie ovviamente alle vostre voci, quindi state con noi. Ma subito spazio all'informazione, ci sono le ultime di TGcom 24 qui su R101.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams.
13: 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Scade la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad. Non ci sono disposizioni nel memorandum d'intesa che si riferiscono a una deadline di 60 giorni, puntualizza Teheran. Oggi Kushner, genero di Trump, incontra Netanyahu. Ennesima notte di fuochi incrociati tra Russia e Ucraina, missili di Kiev su Belgorod. Ci sono vittime. Continuano gli attacchi del Cremlino sui porti del Mar Nero, colpito un centro logistico. Mio figlio aggredito perché è italiano, così il padre di Nicola Maggiotto, il 21enne trevigiano in coma farmacologico a Barcellona dopo il pestaggio da parte di una decina di spagnoli fuori da un locale. Secondo il racconto di un amico, il giovane sarebbe stato colpito alla nuca e smentisce la pista geopolitica. Incontro tra la Vitola e i suoi avvocati nel carcere di Rebibbia, dove il faccendiere è rinchiuso per l'attentato a Segefrido Ranucci. Un mese e mezzo prima dell'atto intimidatorio, riferisce uno dei suoi legali, avvisò il giornalista dei rischi e dei pericoli che correva. Morta a 36 anni l'attrice e cantante americana Hayden Panettiere, tra i volti più riconoscibili della TV degli anni 2000. Fu tra le protagoniste delle serie Heroes e Nashville, oltre che della saga Horror Scream. Lascia una figlia di 12 anni. Partita con il fidanzato, il giorno dopo la polizia è intervenuta in un incidente in cui era coinvolta. Calcio, Lazio eliminata dalla Coppa Italia dal Mantova. Il tecnico Gattuso, un bel cazzotto in faccia, mi assumo le responsabilità. Oggi in campo Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: L'estate su R101 che continua e non si ferma mai. Ancora un abbraccio e un saluto, ciao a tutti. Sono qui Marco Santini, tornato. Grazie a tutti quelli che mi dicono bentornato Marco dalle tue vacanze, ci sei mancato. Grazie anche voi, mi siete mancati, ma siamo qua. Adesso non ci si lascerà più per un bel pezzo di strada insieme, quindi in radio ma anche in TV, sul canale 67 del Digitale Terrestre. Abbraccio quelli che mi stanno dicendo: Marco, ma io le vacanze non le ho manco iniziate, cioè non le ho manco viste, ma di cosa stiamo parlando?

0: Siete su R101, la radio che vi fa stare bene, che vi tiene compagnia sempre, non solo d'estate ma tutti i giorni dell'anno. E grazie a voi che ci fate sapere questa cosa al 331 80 90 101 con messaggi che ci riempiono il cuore. Cioè tipo io che sono appena tornato dalle mie vacanze, sento un messaggio così, sentite che bello.
1: Ciao Marco, ciao Sabina da Nettuno, ti volevo salutare perché è tanto che non ti sento.
0: Grazie.
1: Siccome mi hanno cambiato il palinsesto, mi hanno licenziato.
0: Ah, già.
1: E allora con le tue ferie, io che non so più a quell'ora guardare la TV, mi è difficile seguire. Comunque vi voglio sempre bene, grazie che ci siete.
0: Ragazzi, ciao, ciao. Ma ti vogliamo bene, anche noi vi vogliamo bene, perché altrimenti insomma noi saremmo qui a parlare al vento se non ci fosse voi dall'altra parte ad ascoltarci, a seguirci e a dirci un po' la vostra al 331 80 90 101. Diciamocela tutta, amici, abbiamo parlato di vacanze la prima ora, ma continueremo ovviamente perché sono giorni un po' questi di relax, di festa, e ci sta, e quindi toccare questi argomenti. Quindi se vi abbiamo chiesto, vi ho chiesto nella prima ora di raccontarmi la cosa che fate, la prima cosa che fate quando tornate a casa dalle vacanze, diciamocela tutta: quando siamo in vacanza non siamo più le stesse persone. E mi spiego, cioè in vacanza arriviamo a fare cose che a casa durante l'anno, dite la verità e ditemi se non è così, non faremmo mai. Tipo per esempio, io mi sono svegliato alle 5:30 a vedere l'alba, cosa che non farei mai nella vita. Cioè non mi sveglierei mai a 5:30 per guardare l'alba che sale qui a Milano, ma non perché ce l'ho con l'alba di Milano, ma perché insomma non lo so, non lo farei mai. Quindi cose che in vacanza facciamo ma che non faremmo mai a casa, raccontatemene una in entrambi i sensi. Cioè una cosa che fate in vacanza ma che non fareste mai, e dico mai, a casa durante l'anno, al 331 80 90 101. Ci sono 1500 esempi che si possono fare. Uno ve l'ho fatto io, cioè svegliarmi a 5:30 per vedere l'alba. In vacanza sì che lo faccio, ma una volta tornato post vacanze, ma col piffero che mi sveglia a 5:30.

0: Flamenco Paranoia. Allora amici, il tema è questo: in vacanza sì, a casa mai. Si parla appunto di cose che facciamo perché siamo in vacanza, ma che una volta tornati nel nostro habitat, guai, non faremo mai, perché l'abbiamo detto, no? Cioè, quando siamo in vacanza siamo persone completamente diverse. Quindi 331 80 90 101, direi di iniziare a sentire voi.
1: Ciao. Allora, io a casa non mi cucinerei mai i cibi pronti. Noi facciamo vacanze on the road e quindi spesso ci portiamo già da casa quei risotti già pronti, quei pasti già pronti, ma a casa non me lo cucinerei mai. A casa parto sempre da zero a cucinare le cose, quindi
0: il contrario,
1: no,
0: lei.
1: Cibo pronto a casa. Quindi, ciao Federica da Biella.
0: Federica ha invertito la cosa, ma in entrambi i casi vanno bene, quindi insomma il concetto è: in vacanza sì, faccio delle cose che a casa invece una volta tornato non farei mai. Per esempio c'è Lorella che scrive: camminare per 12 chilometri sotto il sole. In vacanza sì, lo faccio, ma a casa non lo farei mai.

0: R101, lunedì pomeriggio, buonasera a tutti e voi che ci raccontate le cose che fate quando siete in modalità vacanza e che non fareste mai invece tornati a casa.
1: In vacanza faccio delle colazioni stra abbondanti, cosa che a casa non faccio mai.
0: Ecco, vedi, qualcun altro scrive: ciao, in vacanza mangio un sacco di frutta e verdura, a casa proprio zero.

0: estate a tutti i trafficanti di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata ad un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
0: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
2: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
7: Odio questa notte.
6: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
7: Sono Owen.
5: Ali.
6: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Una produzione Top Ten Group.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Coppa Italia Frecciarossa 26-27, 32esimi, in diretta e in esclusiva. Oggi, alle 18 sul 20, Pisa-Empoli. Alle 18.30 su Italia 1, Sassuolo-Cesena. Alle 20.45 sul 20, Cremonese-Sampdoria. Alle 21.15 su Italia 1, Palermo-Lecce. Coppa Italia Frecciarossa 26-27, in esclusiva assoluta. Solo sulle reti Mediaset.
12: Ho fatto un sogno.
13: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sheryl Crow su R101 Run Baby Run, 14:25, il diciamo pomeriggio insieme a noi, con tutti voi al 3318090101 a parlare un po' di tematiche legate alle vacanze, a un fenomeno universale che è quello che vede tutti un po' coinvolti, cioè in vacanza diventiamo, dicevo prima, no, persone completamente diverse, al punto che facciamo cose che in modalità invece, diciamo, abitudinaria, di routine, non faremmo mai. Per esempio, pensavo anche a cose che faccio io solitamente. Sono che la mattina in vacanza mangia tante cose diverse, durante l'anno invece ho la mia classica colazione con la frutta, un tè e poco altro. 3318090101, a voi vi ho chiesto la stessa cosa, cioè le cose che fate in vacanza e che non fate invece quando siete a casa.
1: Buon pomeriggio. Una cosa che facevo quando andavo in vacanza, perché adesso ahimè ho un po' di animali e quindi spostarmi è difficile, ma specialmente quando sei in hotel e scendi e ti vai a sfondare al buffet dolce, salato, salato, dolce, come se non ci fosse un domani. A casa non lo fai questo. Ciao ragazzi, un abbraccio. Chiara da San Salvo.
0: Ma Chiara, anche perché poi lì in hotel, in vacanza, hai tutto pronto, quindi non devi fare niente, quindi devi solo mangiare, no? Poi
2: si può dire, io in vacanza faccio molto più l'amore, penso che di notte vengo anche magari svegliata dal mio marito. Sì. Beh, e volentieri l'accontento. Sì. Mentre a casa, forse perché mi devo svegliare presto per il lavoro, si deve solo azzardare a svegliarmi che ti rispondo male o lo scaravento giù dalla finestra. Sono molto più disponibile.
0: Cioè, in vacanza è molto più disponibile la nostra amica, diciamo, la sfera sessuale, che durante l'anno. Male, bisogna rimediare anche durante l'anno, perché è importante. Qualcuno mi scrive: in vacanza spendo anche 18 euro per un succo, perché vabbè, sono in vacanza. Poi, una volta tornato, litico per 2 euro di parcheggio. Perché così, ragazzi, mutiamo, si cambia cose che facciamo quando siamo in modalità vacanza e cose che invece non facciamo durante l'anno.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene. Girl, I'm about to have a panic attack.

0: 101, 14:34, si parla di in vacanza sì, faccio delle cose che invece a casa non farei mai. 331 80 90 101, non solo le vostre voci, ci sono anche i messaggi scritti. In vacanza maggio tardissimo, anche alle 23, a casa alle 22:30 sono già a letto da un pezzo, vero?
1: Marco, ciao e bentornato. Ciao, sono Valerio. Allora, ciao Valerio. La cosa che io faccio a mare principalmente è comprare il giornale tutte le mattine, ed è una cosa che invece poi quando torno a casa non faccio. Un abbraccio.
0: Vedi, un sacco di gente tipo in vacanza legge tanto, poi una volta tornati a casa finisce tutto.
2: Beh, ciao carissimo. Ciao, una cosa che faccio quando vado in vacanza è non farmi trasportare dal problema della cucina. Non cerco cibi che mangio a casa mia, cerco di mangiare cose locali ovunque mi trovo, che sia Italia che sia estero, cerco di conoscere la cucina locale. Non cerco un ristorante italiano o qualcos'altro.
0: Anch'io, uguale.
2: Se ho l'appartamento non vado a comprare cose che mangio a casa mia. Poi magari quando torno a casa mi manca la mia pasta asciutta, le mie cose.
0: Sì.
2: Però quando sono fuori mangio cose locali.
0: Io, ragazzi, ho scoperto la cucina vietnamita in questa vacanza, me ne sono completamente innamorato. C'è questo panino che si chiama Banh Mi, che è una cosa fenomenale, un sacco di altri piatti con dei nomi assurdi che non riesco neanche a riprodurre in questo momento, ma è una cucina veramente molto buona. 331 80 90 101, quindi continuate se vi va a dirci cose che fate in vacanza. Cioè, in vacanza sì, faccio delle cose, ma poi tornato a casa, ma figuriamoci. Enjoy the music.

0: RR 101 e voi che ci state dicendo cose che in vacanza fate, ma a casa no.
1: Io quando vado in vacanza non mi asciugo mai i capelli con i piastra, non so neanche se esistono.
0: Sì, così ci piacete selvagge.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Magliani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
9: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
0: Lunedì pomeriggio, 17 agosto, buona estate a tutti. C'è sempre l'appuntamento con le vostre canzoni, quelle che vi fanno stare bene. Vai.
10: Buongiorno R101, ciao. Sono Simona da Bollate. La canzone estiva che mi farebbe stare bene oggi è di Chris Ria con On the Beach.

su R101, la canzone che ci fa, devo dire, sempre stare molto molto bene, e quindi grazie a voi che ci fate riascoltare con le vostre richieste queste canzoni. Fatelo sempre, ogni ora avete questa possibilità, tutto l'anno, anche a maggior ragione d'estate, quindi tante possibilità per voi, tante canzoni, suggeritecele, continuate, anche magari canzoni che vi fanno ricordare questo momento, proprio quello dell'estate, quello delle vacanze, perché di questo si sta parlando, insomma, no? Vi abbiamo chiesto di dirci un po' le cose che fate in vacanza, cioè in vacanza sì, faccio certe cose, ma a casa, una volta rientrato, ma proprio, ma neanche se mi paghi, per esempio. 331 80 90 101, Domenico scrive: in vacanza potrei dormire con 3-4 persone nella stessa stanza, se sono in un ostello, dice, lo posso fare. Una volta tornato a casa, dice, nel mio paese cerco la comodità e voglio stare, dice, in un hotel, dove voglio dormire da solo o al massimo con un'altra persona, perché è così. In vacanza io continuo a sostenere questa cosa, tutti quanti, chi più chi meno, subiamo una sorta di mutamento, e sarà che è la condizione, diciamo, no, di relax che porta, diciamo, noi stessi, il nostro corpo, il nostro cervello a modificarci e forse a renderci migliori. Io credo di sì, in vacanza credo, potrei anche sbagliarmi, ma in vacanza siamo tutti delle persone migliori, voglio proprio crederci fortemente in questa cosa. C'è la musica, c'è Shawn Mendes qui su R101.

0: 101 e questa è proprio una di quelle canzoni super estive che ti viene voglia ad ascoltare magari con un drink in mano su una spiaggia mentre c'è il DJ che suona la tua musica preferita. A proposito di musica, alzate il volume, state qui con noi su Ora 101 in radio, in TV, canale 67. Non finisce qui, tra un attimo torniamo, ma subito ci sono le ultimissime dall'Italia e dal mondo. In arrivo ovviamente c'è l'informazione di TGcom 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Esther Roletto. Uccide l'ex compagna, poi va a casa e si toglie la vita. È successo a Dolo, nel Veneziano. L'uomo, 43 anni, avrebbe commesso il femminicidio il giorno di Ferragosto. Il rinvenimento di entrambi i corpi ieri sera. La vittima, 39 anni, nella sua abitazione di Campo Nogara. Il presunto assassino aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore dopo la denuncia della donna. Walter Lavito l'avvertì Segefrido Rannucci del rischio di un attentato un mese e mezzo prima della bomba davanti all'abitazione del giornalista a Pomezia. Incontro in carcere a Rebibbia tra l'ex editore e uno dei suoi legali in vista dell'udienza per verificare se è necessario integrare quanto dichiarato il 12 agosto, non una ritrattazione. Donald Trump minaccia all'Oman. Gli Stati Uniti lo bombarderanno senza pietà se si metterà di mezzo nel conflitto con l'Iran su Hormuz, avverte il presidente americano. Teheran ha dichiarato di essere in trattative con il paese della penisola arabica per la riapertura dello stretto. Una nave di emergency ha soccorso un'imbarcazione con una sessantina di migranti nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. Ha segnato il porto di Bari. L'attaccante del Cagliari, Yael 3P, è grave, ha rischiato di annegare in piscina in Costa Smeralda, ora in coma farmacologico. Il calciatore ventenne è ricoverato nell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, ha molta acqua nei polmoni, ipotesi di un malore mentre faceva il bagno. Alti funzionari tedeschi disponibili a discutere di una possibile vendita a Unicredit della quota di Commerzbank detenuta dal governo. Lo riporta Bloomberg. Se così fosse, si riaprirebbe la partita dell'acquisizione da parte del polo italiano, fin qui bloccata dal protezionismo di Berlino. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Dopo le 15, il pomeriggio di R101 che continua e non si ferma mai con Marco Santini. Ciao a tutti, rieccomi. Riecco anche Davide Cisini qui di fronte a me in regia, quindi bentornato. Anzi no, tu sei sempre stato qua Davide, sei sempre un lavoratore integerrimo, sempre presente sul pezzo come tutti voi. Grazie amici, pronti perché sta per arrivare un giochino che ho pensato mentre ero in aereo prima di atterrare questa mattina alle 8 a Malpensa. Scoprirete di cosa si tratta tra un attimo.

0: Bailando Enrique Iglesias, perché in vacanza, ragazzi, d'estate si balla. Poi dicevo prima, no, che secondo me in vacanza diventiamo tutti delle persone un po' più buone, un po' più rilassate, più tranquille. Almeno questo è quello che penso io. In realtà non tutti sono d'accordo.
1: Caro Marco, ti ascolto sempre.
0: Grazie.
1: E ti dirò, non è vero che le persone sono migliori in vacanza. Infatti sono in montagna, in zona Pinzolo, quindi Trento. E diciamo che le persone si comportano nella stessa maniera.
0: Aia, questo è un messaggio un po' polemico, ma per la polemica, amici, ci sarà tempo, bisogna aspettare un po' perché il Good Times arriverà, ma con calma, quindi arriveranno anche le polemiche. Adesso invece arriva un gioco facile, semplice, l'ho pensato in aereo, quindi non so, ragazzi, che risultati avrà, perché insomma ero in alta quota, tutto insomma che pensavo che dovevo tornare a casa, insomma, non lo so, si chiama indovina dove sono stato, cioè, ma non tanto cioè non dovete indovinare voi dove sono stato io, ma sarò io a dover indovinare dove siete stati voi in vacanza o dove siete in vacanza. A voi il compito di mandarci un vocale al 331 80 90 101, velocissimo, dove ci descrivete tre cose che possano in qualche modo portarmi a far dire: ah, sei stato lì, oppure ah, sei in vacanza a Formentera, sei stato a Pinzolo. Quindi un vocale con tre indizi e io proverò, non come fa Giuca Scasella, un mago, a indovinare, però insomma da questi vostri indizi, qual è questa località. Poi, per capire se effettivamente io ho azzeccato, fate una cosa, voi comunque alla fine del vocale diteci anche e ditemi dove siete stati. Cisini ascolta, solo lui, giuro, giurin giuretto, Cisini solo ascolterà, io no, e proverò comunque a indovinare, così almeno sappiamo se dico la cosa giusta, la località giusta o sbagliata. Spero si sia capito, non lo so, amici, non lo so. Ripeto, cioè il fuso orario vietnamita che incombe sul mio coppino, abbiate pietà, ma c'è anche la musica che incombe. Per fortuna questa è O Forse Sei Tu e lei è lì.

0: La musica che ci fa ballare, che ci fa stare bene, Magnetic su R101, 15:15, Marco Santini con voi e si sta giocando a Indovina dove sono stato. Vi ho chiesto datemi tre indizi, voi con un vocale al 331 80 90 101, io attraverso questi tre indizi proverò, ma con scarsissimi risultati, a indovinare la località, il posto magari o dove siete in vacanza o dove siete stati. Ne abbiamo di indizi? Davide, possiamo cominciare? Dai, vai.
1: È la città delle tartarughe. Abbiamo mangiato il ciauscolo e la scalinata conta più di 80 gradini.
0: Oh, ma ragazzi, così è troppo dettagliato. Io pensavo una cosa un po' più... cos'è che è? Non ho capito, le tartarughe. Beh, anche il Vietnam, ad esempio, uno dei simboli del Vietnam è la tartaruga. No, no.
1: Dov'è? Siamo stati a Numana.
0: Numana, ma è meravigliosa, ma lo sapevo. Poi, ma...
2: Siamo Fabrizio e Emanuela, noi siamo stati a mangiare i shat e i pizzoccheri.
0: E in montagna. Siete in, siete in montagna, cosa cambia? Uno vale l'altro, un posto vale l'altro.
2: Dove... Cesini, digli che siamo stati a Livigno. Ciao.
0: Ah, beh, meraviglioso Livigno. 331 80 90 101. Ne uscirò con le ossa rotte da questo gioco. Datemi tre indizi e proverò a indovinare dove siete stati o siete in vacanza in questo momento.

0: Alex Warren, R101, il nostro giochino indovina dove sono stato. Allora, con un vocale 331 80 90 101, mi date tre indizi e io proverò attraverso questi tre indizi, per l'appunto, a scoprire dove siete in vacanza, dove siete stati.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
2: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
3: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
2: Tutto il mondo balla italiano con R101. Su
4: Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
9: 203, mio!
8: O ritrovarti
9: più uno
8: senza attaccanti,
9: più uno
8: per un rilancio in difesa andato male,
9: più uno.
8: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
9: Più uno.
10: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
11: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
13: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
12: Brava Samira!
13: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
13: Riso Flora, non scuoce mai.
14: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
15: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
16: R101, Meteo.
17: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Cielo nuvoloso e isolati acquazzoni su Venezia, Levante Ligure e Toscana, poi con il passare delle ore le nubi si estenderanno su gran parte d'Italia. Locali rovesci e temporali anche su Alpi, Emilia, gran parte del centro, zone interne del sud, Gargano e rilievi di Sicilia e Sardegna settentrionale. Temperature massime in calo e vicine alla norma, al centro-nord ancora caldo afoso piuttosto intenso al sud e nelle isole. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: all'Unità Alise 15:27 su R101, lunedì 17 agosto. Buona estate, amici. Marco Santini sempre con voi, almeno fino alle 16. Poi ci risentiamo anche domani, anche dopodomani. E si sta giocando a Indovina dove sono stato. Vi ho chiesto di mandarmi un vocale al 331 80 90 101, dove mi dite tre indizi del posto dove siete in vacanza o dove siete stati, di aggiungere anche in fondo al vocale la meta, cioè la destinazione, in modo tale che poi, insomma, il mio regista Davide Cisini possa almeno sapere e capire se la mia risposta è giusta o sbagliata. Anche se ho già messo le mani avanti, non azzeccherò neanche una località, al punto che qualcuno già mi dice dov'è in vacanza. Sono in Trentino Lavarone, in modo tale che così, insomma, io sono già a posto. Vai.
1: Ciao a tutti, io sono Christian. Ciao. Sono nel paese dove si mangiano i pizzoccheri, dove ci sono le terme e dove c'è la pista Stelvio.
0: Allora, i pizzoccheri si mangiano in montagna solitamente, ok? E lì uno dice montagna, ma è generico, vabbè, però la montagna. Le terme San Pellegrino, poi cos'è che è la pista? Vabbè, sei a Bolzano.
1: Sono a Bormio.
0: Con la B però, Bolzano, Bormio, più o meno.
2: Viaggio Antonacci, sì. Cannoli e arancini.
0: Sicilia, generico, Viaggio Antonacci.
2: Capo d'Orlando,
0: stavo dicendo Capo Rizzuto, no? Poi,
3: ciao, sono Leonora. Il lago è a forma di cuore, nel centro storico c'è la dimora di D'Annunzio, fanno una festa popolare ogni anno che si chiama Ucatenacci.
0: No, ragazzi, no, è un disastro. Io perché ho pensato di fare questo gioco, essendo io totalmente incapace in geografia, in posti, località, non so. D'Annunzio.
3: Scanno, ciao.
0: Scanno? Come Scanno? Scanno in Abruzzo. Vabbè, direi che il gioco finisce qui, amici, grazie, è stato molto bello. Proprio veramente una bella esperienza. No, continuiamo, dai, intanto la musica, Il mio giorno più bello nel mondo, lui è Francesco Renga.

0: Sheeran, R101 1536. Allora amici, stiamo giocando, mi state veramente massacrando, indovina dove sono stato. Tre indizi al 331 80 90 101 con un vocale, e io attraverso questi tre indizi provo, ma con scarsissimi risultati, a indovinare dove siete in vacanza o dove già ci siete stati. Continuiamo, Davide, vai!
1: Ciao Radio 101,
0: ciao,
1: sono Lara, si trova nelle Marche, è famosa per le olive e ha una piazza che è la Piazza del Popolo, considerata una delle piazze più belle d'Italia.
0: Beh, dai, no? Chi non conosce quel posto meraviglioso? Avanti con il prossimo vocale. Beh, è inutile che lo dica, tanto si sa già.
1: La città è Ascoli Piceno.
0: Ma certo, ma lo sapevo, era Ascoli Piceno. Poi
2: la cravatta, la data 1950, è 1200 e più isole.
0: No, già la matematica non è di casa. 1250 isole, cos'è sta roba? Che posto è, Davide?
2: Questo è la Croazia.
0: La Croazia. La Croazia? Quante isole ha la Croazia? Ma ragazzi, ma quante cose io scopro solo oggi. Va bene, domani forse non giochiamo più a indovina dove siete stati voi in vacanza. Vediamo intanto la musica. Lei è Carmela e lui è Cioffi.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: bella, si chiama proprio così la canzone di Cioffi qui su R101. Tra un attimo arrivano invece le vostre canzoni, quelle che vi fanno stare bene a maggior ragione d'estate. Il numero per segnalarcele è sempre quello: 331 80 90 101.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: A Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
4: Coppa Italia Frecciarossa 26-27, 32esimi, in diretta e in esclusiva. Oggi, alle 18 sul 20, Pisa-Empoli. Alle 18.30 su Italia 1, Sassuolo-Cesena. Alle 20.45 sul 20, Cremonese-Sampdoria. Alle 21.15 su Italia 1, Palermo-Lecce. Coppa Italia Frecciarossa 26-27, in esclusiva assoluta. Solo sulle reti Mediaset.
5: Ho fatto un sogno.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: 15:43, ogni ora c'è l'appuntamento con le vostre canzoni, quelle che vi fanno stare più che bene, super bene, a maggior ragione d'estate. Sentiamo la prossima, vai.
1: Sono Giuseppe da Monopoli.
0: Ciao, Giuseppe.
1: Vorrei chiedervi se potete mettere la canzone di Queen, Another One Bites the Dust. Grazie.

0: R101, un super classico, Another One by the Dust. Grazie a voi che ci fate riascoltare sempre capolavori come questo, Maggior Ragione d'estate, 17 di agosto. Grazie. Allora, abbiamo giocato a Indovina dove sono stato. Vi ho chiesto con un vocale al 331-80-90-101 di mandarci tre indizi, e da questi tre indizi io avrei dovuto indovinare le località, ma il successo è stato pessimo. Il mio successo in questo gioco, non ho indovinato niente praticamente. C'è ancora qualcuno?
1: Santini, cambia gioco. Io che sono sordo da un orecchio, con no, i macchinari accesi, che sento sia no alla radio, ho riconosciuto le due località dagli indizi.
0: Sì,
1: dai,
0: ma ragazzi, ma capite che sono appena sbarcato dopo un viaggio in Vietnam di 170.000 ore questa mattina. Domani le mie performance saranno molto migliori, perché giocheremo anche domani. Questa sì è la notizia, quindi domani giocheremo. Continuerò a farmi male, non indovinando località, a indovina dove siete, dove sono, in vacanza o ci sono stato. Insomma, vi è piaciuto questo gioco, amici? Bello? Lo rifacciamo anche domani, ok? Oh my-

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Amici, ce l'abbiamo fatta, ce l'ho fatta con questo nostro primo rientro insieme. Grazie a tutti. Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, Davide Cisini, regia. Vi lascio con Leonardo Regazzoni. Da Marco Santini è tutto. E se domani mi sveglio in base al fuso orario Vietnam, Italia, ritorno qui alle 13 su R101. Ci sarò, tranquilli. Un bacio, a domani. Ciao a tutti.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Ligabue.
4: Ciao, sono Annalisa.
5: Ciao, sono Damiano David.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Ciao, sono Marrakesh.
8: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
9: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
10: Ciao, sono Alfa.
11: Ciao, sono Tiziano Ferro.
12: Ciao, sono Ultimo.
13: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
15: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Se l'Oman si mette in mezzo alla guerra con l'Iran, bombarderemo senza pietà, avverte Donald Trump. Secondo il Wall Street Journal, in due mesi di tregua, Teheran si è preparata ad una guerra più ampia. Il genero inviato del presidente americano Kushner ha incontrato a Gerusalemme il premier israeliano Netanyahu. Si dice pentito Walter Lavitola per aver inguaiato l'amico fraterno Sigefrido Ranucci. L'attentato davanti all'abitazione del giornalista a Pomezia, un'iniziativa autonoma, riferisce uno dei legali dell'ex editore al termine dell'incontro di stamane con il suo assistito nel carcere di Rebibbia. Femminicidio, suicidio nel veneziano. I corpi di un 43enne e dell'ex compagna di 39 anni rinvenuti ieri sera nelle rispettive case a Dolo e a Campo Nogara. L'uomo avrebbe agito il giorno di Ferragosto. Dopo aver ucciso la donna che in passato lo aveva denunciato, si è recato nella propria abitazione e si è tolto la vita. Emergency ha soccorso un barcone al largo della Libia con a bordo una sessantina di migranti. 7 sono morti durante la traversata. 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. 29 minori non accompagnati. Il padre di Nicola Maggiotto, il 21enne trevigiano in coma farmacologico a Barcellona in seguito ad un pestaggio fuori da una discoteca da parte di una decina di spagnoli, è certo. Mio figlio colpito perché è italiano. Si indaga sul movente. In queste ore sono passate al setaccio le immagini riprese dalle telecamere esterne del locale per risalire agli aggressori. Yael Trepi, attaccante del Cagliari, in coma farmacologico dopo aver rischiato di annegare in piscina in una villa di Porto Cervo in Sardegna. Ipotesi di un malore mentre faceva il bagno. Il calciatore che non sa nuotare è ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
17: C'è chi va a dormire alle 16:02 minuti perché è tornato dalle vacanze. Ciao a Marco Santini che vi ha accompagnato fino a poco fa. Io dai, un po' di energia ce l'ho ancora per questi due giorni, ce l'ho. Poi ci siete voi che vi fate sentire e ci diamo la carica a vicenda. Ben ritrovati, benvenuti, buon lunedì 17 di agosto insieme a me Leonardo Regazzoni fino alle 19, accompagnato da Davide Cisini, il maestro in regia, anche in TV per chi vuole sul canale 67. Black Eyed Peas per cominciare.

Lacrimuccia che scende con questa canzone, quanti ricordi, quanti bei momenti ci ha accompagnato veramente per anni di questo 2000, direttamente dal 2009. Black Eyed Peas, I Got a Feeling su R101 ad aprire il nostro lunedì pomeriggio con me, Leo. Lacrimuccia, anche la storia che vi sto per raccontare. Siamo all'isola d'Elba, tra gli scogli una bambina ha trovato una lettera risalente a 29 anni fa. Di questa amica, di questa Rebecca, che prima di trasferirsi in Kansas, negli Stati Uniti, ha scritto una lettera alla sua migliore amica. Le scrive: da domani non ci rivedremo mai più, mi trasferirò ad Ice in Kansas, si legge, ti auguro di trovare la tua strada, di farti una nuova migliore amica, forse meglio di me addirittura. Gli ha scritto tutti i ricordi, no? Di quando si mettevano a parlare sul muretto, passeggiata al mare, eccetera eccetera eccetera. Questa lettera è stata messa poi su un gruppo Facebook e adesso le persone stanno cercando di farle rincontrare, no? Rimetterle in contatto dopo 29 anni. Bello però che una bambina giocando abbia trovato, insomma, tra gli scogli una lettera risalente quasi a 30 anni fa, ancora scritta a mano. Non so se voi usavate o magari avete ancora delle lettere, dei ricordi, dei bigliettini, dei diari di quando eravate bambini, di quando eravate piccoli, che tenete in un cassetto, un po' da come ricordo, no, di un tempo. Comunque, se siete dei collezionatori di oggetti e di cose risalenti al passato, se volete raccontarcelo, condividere un po', se è una cosa che vi piace fare, ogni tanto riguardate magari per tornare un po' indietro nel tempo e ricordarvi dei bei momenti. 331 80 90 101.

Buon vento, Alfa e Giovanotti su R101 alle 16:15 di questo lunedì. Siete insieme a me, Leo, fino alle 19 in diretta. Siamo partiti da questo ritrovamento di una bambina negli scogli di una spiaggia dell'Elba. Ha ritrovato una lettera di 29 anni fa che un'amica che si trasferiva in Kansas negli Stati Uniti ha dedicato alla sua migliore amica del luogo. È stata postata su Facebook e stanno cercando di ricontattare le due per farle rincontrare, magari un attimo rifarle incontrare. Ecco, stiamo parlando di magari delle lettere che avete tenuto da parte anche voi, dei bigliettini, delle collezioni che fate e tenete di cose del passato. Bello il messaggio di Maria che dice che lei colleziona francobolli, quindi ovunque lei è andata, magari anche all'estero, in giro per il mondo viaggiando, si teneva dei francobolli, che adesso si utilizzano poco perché non si inviano praticamente più lettere o comunque cose cartacee. Bello invece anche il messaggio di Giacomo da Salerno, che colleziona fiammiferi e monete. Monete, diciamo, si va già più sul classico. Fiammiferi è particolare, immagino le scatolette classiche di fiammiferi con figure diverse raffigurate sopra. Voi collezionate qualcosa? Tenete da parte qualcosa del passato? Raccontatecelo con un bel messaggio vocale.

0: Sombra, la sua Homebreaker qui su R101. Buon lunedì pomeriggio. Collezionate qualcosa del passato che tenete lì da parte? Se sì, raccontatecelo se volete con un bel messaggio vocale al 331 80 90 101.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
13: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà, in una goccia.
14: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Neck, ci sei tu su R101, grandissimo tifoso del Sassuolo, Neck. Pensate che ha scritto anche l'inno nero-verdi, che è quello ufficiale del Sassuolo. Questo per ricordare che mancano 5 giorni all'inizio della Serie A. 22 di agosto il Sassuolo è in Serie A, quindi manca veramente poco e riprende anche la nuova stagione calcistica. Sembra ieri che finivano i mondiali e già si riparte. Tornando indietro nel tempo, stiamo parlando di collezionismo, di oggetti, di lettere, di bigliettini che collezionate da un tempo passato e che vi piace ogni tanto tirar fuori e riguardare.
1: Buongiorno R101, buongiorno a tutti. Custodisco gelosamente alcuni bigliettini che mi erano stati messi sul parabrezza della macchina quando ero al lavoro, con delle dichiarazioni e complimenti bellissimi, persino rose, ma non si è mai palesato e non ho mai saputo chi era. È stato bellissimo. Bacione a tutti.
0: Beh, fa super piacere, assolutamente. Poi in quei casi è bello scoprire in realtà chi è. Alla fine, nel tuo caso non è successo, però puoi fantasticare, puoi dire: ma secondo me era lui, o ma sai che secondo me invece era quell'altro, l'amica della Betty. Ti inventi tutte ste robe.
2: Io ho una bellissima scatola dove tenevo le lettere spedite quando ai tempi ci si scriveva ancora le lettere, i vecchi abbonamenti del bus, tutti piccoli ricordi, e pochi giorni fa i miei figli l'hanno ritrovata in un armadietto del garage e si sono persi tantissimo a leggerle. È stata una cosa molto emozionante.
0: Ma bello, ma chissà anche quanti diari di quando eravate ragazzini. Anch'io ho una sorta di scatola tipo la tua, con dentro biglietti aerei, cartoline, delle scritte di viaggio, degli auguri di compleanno che ho tenuto. È bello ogni tanto avere questa sorta di scatola dei ricordi da riaprire per qualsiasi evenienza. Vi aspettiamo se volete unirvi anche voi. Intanto questa è Happier.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più. R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Miles Smith, la sua Gold su R101. Bella voce, bella allegria che mette questo cantautore britannico. Si parla di collezionare cose del passato, magari anche l'oro, magari qualcuno che ha qualche regalo di una cresima, di una comunione, lo tiene da parte, anche perché il valore dell'oro continua a salire, e quindi, oppure che siano dei bigliettini, delle lettere, insomma, le vostre collezioni.
1: Buon pomeriggio R101. Allora, io custodisco gelosamente i bigliettini, le lettere, disegnini, didol di disegni, caramelle, Lind, cioccolatine,
0: dai,
1: delle carte della
0: caramelle.
1: Lind, San Valentino, i baci del mio fidanzato di 24 anni fa, attualmente mio marito, tra poco che il bambino crescerà e leggerà, io le farò vedere. Ciao, un bacio.
0: Un bacio tra l'altro, vedi, quindi un bacio me lo dà anche a me da mangiare. E bello tenere dei ricordi, magari tramandarli o comunque farli vedere al tuo bambino quando cresce. Caramelle originale, non tanti che collezionano caramelle di un tempo, poi non, diventano anche non più buone dopo un po', quindi sono proprio dei cimeli da collezione. Questa si chiama Moving to the Sun, Ugel, Email Angel e Ultranate.

0: Paese, Serena Brancale, Levante, Delia, è dedicato a tutti quelli che magari sono già o sono in viaggio per raggiungere la loro città per le vacanze estive. Tra poco si torna indietro nel tempo con la canzone che ti fa stare bene.
1: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
2: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
2: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
6: Segui R101 anche sui social. Instagram,
7: Facebook,
6: TikTok.
7: Ti teniamo compagnia. Ovunque R101.

0: Siete voi a scegliere la musica qui su R101 tutte le ore verso il minuto 45 al 331 80 90 101, un ricordo, un viaggio, un qualcosa del passato che collegate a una bella canzone.
1: Ciao fantastici, di Michela da Senigallia, per la canzone che mi fa stare bene, I Promise Myself, di il mitico e fantastico Nick Cave.

1990, Nick Heyman, I Promise Myself, su R101, la canzone che ti fa stare bene appena ascoltata qui su R101. Lui, oltre a essere cantante, anche modello, aveva fatto diversi spot pubblicitari. Fu notato, pensate, da Madonna, che ha lanciato la sua carriera musicale scrivendo e producendo il celebre successo Each Time You Break My Heart del 1986. Poi la loro amicizia è andata avanti negli anni, e questo brano viene 4 anni dopo il suo inizio musicale. Tra un'ora un'altra occasione di canzone che ti fa stare bene, scelta sempre da voi, iniziate già a richiederla se volete. Intanto Katy Perry, Last Friday Night.

0: the music.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
4: 101.

0: Summer Funk, c'è Francesco Gabbani qui su R101 a tenerci compagnia pochi minuti alle 17 di questo lunedì, nuova settimana post Ferragosto da trascorrere insieme con me, Leo, oggi e domani fino alle 19 in diretta, in radio, in TV, sull'app, sul sito r101.it. In arrivo le news di TGCOM24, state qui perché arriva l'informazione dall'Italia e dal mondo, poi si giocherà anche nella prossima ora.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Colloquio in carcere a Rebibbia tra Walter La Vitola e uno dei suoi legali. L'ex editore reo confesso di essere il mandante dell'attentato davanti alla casa di Segefrido Ranucci a Pomezia. Si dice dispiaciuto per avere messo nei guai l'amico fraterno e suo tuttofare Clesio Tavares, latitante in Camerun. È morta all'ospedale di Cagliari la 47enne di Solanas, che lo scorso 23 luglio fu ferita con un'arma da fuoco dal marito, che uccise anche il fratello di 42 anni. Fu proprio l'uomo a costituirsi ai carabinieri confessando i delitti. Resta ancora da chiarire il movente: femminicidio o suicidio nel veneziano. Un barchino di migranti in fuga ha travolto una 17enne a Chia nel Cagliaritano, arrestato il presunto scafista. La giovane turista ha rischiato di annegare, portata d'urgenza in ospedale. Gli extracomunitari, una volta sbarcati, hanno provato a fuggire ma sono stati bloccati. Sono 14 uomini. L'Iran promette un aumento della tensione a Hormuz e lancerà attacchi militari precisi e puntuali per interrompere il blocco navale americano se nel giro di qualche settimana gli Stati Uniti non implementano pienamente l'accordo ad interim siglato a giugno. Da parte sua Trump minaccia di bombardare l'Oman se interferisce nello stretto. Il governo tedesco e Commerzbank si muovono all'unisono. Lo riferiscono fonti finanziarie dopo le indiscrezioni riportate da Bloomberg circa l'ipotesi della vendita da parte di Berlino della quota del 12,7% a Unicredit, qualora trovassero l'accordo per una strategia comune. Nuovo rinvio per il palio dell'Assunta Siena a causa del maltempo. Non accadeva da 50 anni. La pioggia ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. Tutto rimandato a domani. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: State, come sta andando questo lunedì pomeriggio? Spero tutto bene, che siate in vacanza, che stiate lavorando o che siate magari a casa ad ascoltarci rilassati sul divano, canale 67. Io sono Leo, Leonardo Regazzoni. Tra poco una domanda per voi nel momento del gioco che facciamo spesso in seconda ora, e quindi state lì pronti al 331 80 90 101, provare a rispondere. La musica riprende da Camila Cabello e la sua Havana. Intanto

Camila Cabello, la sua Havana su R101. Buon pomeriggio, 17:04 minuti, pronti a giocare all'Havana. Pensate, sono le 11:04 minuti di mattina, quindi una giornata ancora tutta da vivere. Magari qualcuno di voi che è andato, sta per andare o è lì in vacanza e ci sta ascoltando tramite l'app di R101. C'è una cosa che invece non va mai in vacanza ed è la borsa finanziaria, cioè non ha mai un giorno durante l'anno in cui dorme, in cui è chiusa, è sempre aperta, sempre operativa. Nome e termine che abbiamo sentito migliaia di volte nella nostra vita, ogni giorno, no? Si dice oggi la borsa ha fatto il più uno, oggi ha fatto, Ma vi siete mai chiesti perché si chiama così? Questa è la domanda. Proprio così, molto semplice, domanda di oggi: perché la borsa finanziaria si chiama borsa? Cioè c'è un motivo, non è stato preso a caso questo termine, appunto borsa finanziaria si chiama così per un motivo ben preciso. Provateci al 331 80 90 101 con un bel messaggio vocale. Il termine borsa, prima di finanziaria, da dove viene? Perché è stato deciso proprio quello lì?

0: Costiera Amalfitana, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, tutti insieme ritrovati su R101. Il momento è quello del gioco e il termine è borsa finanziaria. No, la borsa l'abbiamo sentita nominare tante volte, magari non vi siete mai chiesti perché si chiama così, perché è presente la parola borsa in questo termine. Non è casuale, c'è un motivo e stiamo andando a scavare insieme a vedere se qualcuno di voi riesce a trovare la soluzione. Molto bello il tentativo di Rocco da Catania, che scrive: deriva da una signora che era molto ricca ma anche molto molto stanca e aveva sempre delle borse molto pronunciate sotto gli occhi, no? E allora da lì la borsa finanziaria. Mi piace un sacco questo tentativo, purtroppo Rocco non è giusto, però complimenti. Sentiamo un altro.
1: Ciao Radio 101. Ciao. Si chiama borsa in quanto contenitore di titoli e ogni partecipante ha la sua borsa di titoli e quindi scambiano titoli e controvalori. Ciao.
0: Ok, tu dici proprio come contenitore, no? Un po' il sacchetto finanziario, la borsa finanziaria suona meglio, potrebbe essere così, no? Come un po' un contenitore, come dicevi tu appunto. Non è giusta nemmeno questa, è proprio un qualcosa che viene dalla storia, da un po' di anni fa, centinaia di anni fa in realtà, che ha portato questo nome fino ai giorni nostri. Riprovateci voi i vostri tentativi, intanto Harry Styles con American Girls.

American Girls, Harry Styles su R101. Stiamo giocando, la domanda è: la borsa finanziaria, perché si chiama in questo modo? Il termine borsa è messo lì per un motivo, dovete trovarlo voi al 331 80 90 101 con un vocale.

0: tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101. Da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che stare bene.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
8: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Mad About You su R101, ben ritrovati, buon pomeriggio, buon estate, siete insieme a me Leo fino alle 19 in diretta. Loro vengono dal Belgio, sono un gruppo, questa è una delle loro canzoni più famose che viene dal 2000, Tondo Tondo. Dal Belgio ci spostiamo di poco in realtà, perché è proprio ad Amsterdam che c'è stata la prima borsa finanziaria della storia, nata nel 1602. La domanda di oggi è proprio il perché la borsa finanziaria, quindi il termine borsa, viene messo lì, no? L'origine del nome della borsa finanziaria, secondo voi?
1: Per me è così, perché da una vita, da quando il mondo, le donne portano sempre le borse.
0: Vero.
1: Portando le borse portano l'economia di una famiglia, di una casa, quindi devono bilanciare.
0: Amica mia, non hai messo il nome, volevo salutarti. Perfetto, cioè non c'è nulla di sbagliato. Da che mondo è mondo le donne portano una borsa, fanno andare avanti l'economia, lo shopping, eccetera, eccetera. Quindi non fa una piega.
2: Il nome borsa deriva dal palazzo della famiglia di mercanti e banchieri Van der Bos, in origine della borsa, di origini venete, vissuti più o meno a Bruggen in Belgio, tra il XIV e il XV secolo. Ciao da Cesena, Maria Antonietta.
3: Il nome borsa deriva da una famiglia nobile del Belgio,
0: sì,
3: del XVI secolo. Ciao a tutti, Anna.
4: Ciao a tutti. Allora, la borsa si chiama così perché il nome deriva da un'antica famiglia di banchieri, che aveva una famiglia di nobili che aveva nello stemma raffigurata una borsa. Ciao.
0: Bravi ragazzi, chi più chi meno avete dato gli ultimi tre la risposta corretta. Tra poco ve la dico nel dettaglio, però è vero, c'era questa famiglia, i Van der Bos, italianizzato in della borsa. Sulla facciata di questo palazzo della famiglia era scolpito il loro stemma, che raffigurava proprio le tre borse di pelle. E da lì si è sviluppato il termine borsa, portato fino ai giorni nostri. Ci sono altri dettagli che vi dico un po' più con calma tra poco. Prima dei giornalisti con Maradona e Pelé.

0: RTL 102.1.
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
2: con la nostra app
1: R101, la radio che ti fa stare bene.

101 17 32 abbiamo scoperto da poco il perché la borsa finanziaria prende questo nome nel momento del gioco. Tanti di voi hanno dato la risposta giusta. Nasce nel 1400 a Bruges, siamo nelle Fiandre in Belgio. Oggi il cuore era al tempo il cuore pulsante del commercio europeo, cioè si riunivano proprio i mercanti italiani, commercianti tedeschi, eccetera eccetera, e si riunivano in questo luogo che era una piazza che si una piazza della città, perché non avevano un luogo ufficiale per trattare. Su questa piazza si affacciava un palazzo che era di una famiglia importante di mercanti e albergatori locali che si chiamavano i Van der Beurs, italianizzato appunto in della borsa. Questo palazzo aveva uno stemma sulla facciata su cui erano scolpite tre borse di pelle, e un gioco di parole sul loro cognome appunto. E quindi da lì in poi si disse, anche tra i mercanti, no, il modo di dire si sviluppò: oggi andiamo alla borsa a scambiarci delle stoffe, dei soldi. Poi da Bruges nel 1531 si spostò ad Anversa, che inaugurò il primo edificio pubblico dedicato alle contrattazioni commerciali e finanziarie, e si portò dietro la nomea della borsa. Quindi i mercanti continuarono a chiamare questo nuovo edificio in borsa, finché nel 1602 aprì la prima borsa ufficiale, vera e propria, moderna. La compagnia olandese delle Indie Orientali aveva bisogno di dei capitali per finanziare delle spedizioni in Asia. Per raccogliere i soldi, questa compagnia decise di dividere il proprio capitale in delle quote e li vendette ai privati cittadini. E nacque in questo modo la prima società per azioni della storia, che è proprio quella di Amsterdam. Quindi abbiamo riconcluso un po' il tutto. Tutto parte da un cognome, da uno stemma, e da lì il passaparola fino ad oggi della borsa finanziaria. Enjoy the music.

0: Lopez e David Guetta insieme su R101, una ventina di minuti alle 6 di questo lunedì pomeriggio. Tra poco c'è la canzone che ti fa stare bene, quindi richiedetela se volete con un bel messaggio vocale.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano con tutti i suoi più grandi successi per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
6: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso 0, TAN e TAEC 0, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: subito chi l'ha richiesta, con quale canzone, in quale anno ci portate con la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101.
1: La canzone che mi fa stare bene è No No No, Down Pen.

No, no, Don Penn su R101 1994, questa bella cantilena reggae. Lei è nata infatti a Kingston, Giamaica nel 52, cantante giamaicana, questa è la sua canzone più famosa che avete richiesto voi in questo spazio che tornerà tra un'ora, canzone che ti fa stare bene. E in quell'anno, nel 1994, c'erano tante cose che accadevano, uscivano dei film e delle serie TV incredibili, per esempio c'era l'esordio di Friends, usciva Il postino di Troisi e debuttava nelle sale americane Forrest Gump, uno dei film insomma più famosi e visti da varie generazioni di persone, di ragazzi. Va bene, ci sono tre canzoni per chiudere l'ora delle 17, poi abbiamo ancora un'oretta insieme con me Leo in cui ce la chiacchieriamo un po' sui vostri programmi di questo lunedì. Partiamo da Rihanna, Only Girl in the World, R101.

Tattici Nucleari, la loro ultima canzone che ci ha accompagnato in tutta quest'estate, che non è ancora finita, siamo solo al 17 di agosto, ovviamente poi dipende dai programmi, dalle ferie e dai turni di lavoro di ognuno di noi, di ognuno di voi. Allora, siete su R101, due minuti, saranno le 18, come sempre alla fine dell'ora c'è l'informazione, le news di TGCOM24, poi di nuovo insieme ci dedicheremo un po' ai programmi del vostro pomeriggio.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buonasera da Esteroletto. L'Iran minaccia di aumentare la tensione nello stretto di Hormuz se nel giro di qualche settimana gli Stati Uniti non implementano l'accordo siglato a giugno. A Gerusalemme intanto si è tenuto l'incontro tra Kushner e Netanyahu. Presenti anche il capo dello Shin Bet e quello dell'intelligence israeliani. Il genero di Trump ha chiesto al premier di non ostacolare il piano Gaza. Entrambi concordano sul disarmo di Hamas sotto una supervisione americana. Walter Lavitola avvertì Segefrido Ranucci del rischio di un attentato un mese prima della bomba esplosa davanti all'abitazione del giornalista a Pomezia. Lo riferisce uno dei legali dell'ex editore che ha incontrato e suo assistito nel carcere di Rebibbia, il faccendiere pentito di aver inguaiato l'amico fraterno. Femminicidio suicidio nel veneziano. I corpi di un 43enne e dell'ex compagna di 39 anni rinvenuti ieri sera nelle rispettive case a Dolo e a Campo Nogara. Dopo aver ucciso la donna che lo aveva denunciato quando finì la loro relazione, l'uomo si è recato nella propria abitazione e si è tolto la vita. Una nave di emergency ha soccorso un'imbarcazione con una sessantina di migranti al largo della Libia. 7 sono morti durante la traversata, 2 sono gravi. I naufraghi egiziani e somali hanno riferito di essere partiti da Zuwara. Mio figlio aggredito perché è italiano. Né certo il padre di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, Treviso, in coma farmacologico a Barcellona dopo il pestaggio da parte di una decina di spagnoli fuori da una discoteca. Ancora da chiarire il movente. L'attaccante del Cagliari, Yael 3P, è grave, ha rischiato di annegare nella piscina di una villa in Costa Smeralda, è in coma farmacologico, ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il calciatore ventenne, che non sa nuotare, potrebbe aver avuto un malore mentre faceva il bagno. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole code per incidente tra Ponzano Romano e Magliano Sabina viaggiando verso Milano. Per traffico rallentamenti tra Calenzano e il Bivio 1 variante. Sulla statale 16 Adriatica traffico rallentato all'incrocio Fasano, statale 172 diramazione dei Trulli in direzione Otranto, statale 173 delle Terme Salentine. Lungo la 10 Genova Savona traffico rallentato tra Genova Aeroporto e il Bivio per la 7 Milano-Genova, coda per un veicolo fermo sulla 12 Genova-Roma tra Recco e Genova Nervi. Lungo la 14 Bologna-Taranto traffico rallentato tra Vasto Sud e Termoli per il ripristino di un incidente in direzione Taranto, coda invece di un chilometro tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche. ANAS ricorda, alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada, viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
15: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
16: Grazie Esteroletto per le news di TGCOM 24, la viabilità, insomma ci siamo un po' informati su quello che accade là fuori, possiamo riprendere e ripartire il nostro pomeriggio insieme, ancora un'oretta con me Leonardo Regazzoni, dalla radio, anche dalla TV sul canale 67, oltre all'app e il sito di r101.it. Riprendiamo da una canzone bellissima, una delle più belle degli War Republic secondo me, si intitola I Lived, poi ci racconterete chi ha voglia un po' come passate il pomeriggio.

I Lived, che bella canzone ritrovata qui su R101 nella nostra serata, ormai 18 e 6 minuti, tardo pomeriggio, con me Leo. E dopo anche dei giorni belli proficui per l'Italia dal punto di vista delle medaglie, tra nuoto e atletica, 65 medaglie in 15 giorni, niente male, quindi complimenti assolutamente alla nostra nazionale, ai nostri atleti che hanno portato in alto la nostra bandiera, il nostro paese. Sinner invece, dopo aver fatto 25 anni ieri, giovanissimo, incredibile, ha fatto un altro stop a Torino al J-Medical. Andrà agli US Open solo se sarà al 100%, non si sforzerà, non tirerà troppo la corda per insomma non mettere a repentaglio la sua salute. Vedremo, l'importante è che si riprenda a livello di salute. Prima di andare a vedere tra poco chi compie gli anni oggi, c'è soprattutto un attore, un regista molto famoso di cui ci sono un sacco di curiosità da vedere e snocciolare insieme. Volevo raccogliere un po' i programmi di questo lunedì, quindi quello che state facendo / quello che state per fare al 331 80 90 101, come sempre la vostra voce, che vi sentiamo il vostro umore, dove siete, con chi siete, raccontandoci un po' dove siete, dove state viaggiando, se siete in macchina, come sta andando il lavoro, se siete al lavoro, avete finito da poco o dovete attaccare per un turno serale, insomma quello che volete, noi siamo qui per condividervi, vi aspettiamo. Intanto Glass Animals, questa è Heatwaves.

0: La voce era quella di Noemi. Tu cosa fai questa sera su R101? Ci sono i vostri racconti. Sentiamo subito come passate questo lunedì pomeriggio.
1: Ciao R101, ciao. Sono Annika da Brescia e oggi devo andare a fare allenamento di atletica e volevo fare i complimenti agli azzurri che hanno vinto un sacco di medaglie.
0: Brava.
1: Agli europei di atletica. Ciao!
0: Bellissima figura abbiamo fatto, bello che tu ti alleni quasi in concomitanza, no? degli europei di atletica, magari un giorno, banalità, ma ci sarai tu, credici, magari succederà. E noi qui in radio a dire di una medaglia presa proprio da Annika, se ho capito bene il tuo nome, perché non si sentiva bene. Ciao, dai, buon allenamento.
2: Ciao R101, sono Paola e sono in macchina in questo momento diretta per la Puglia.
0: Direzione Puglia, buon viaggio, buon mare, buon cibo, buono. Quando arrivi lì, speriamo non ci sia troppo traffico, non credo, però fateci sapere voi in caso di coda, insomma, o di congestione non nasale, ma in strada, in giro per l'Italia. Dai, unitevi, 331 80 90 101, un bel messaggio vocale, raccontateci il vostro pomeriggio, la vostra serata, come la state passando o come la passerete. I know.

0: Bad, la voce di Olivia Rodrigo su R101. Buon lunedì pomeriggio, quasi serata da parte mia, Leo. Tra poco torniamo con qualche compleanno e con i vostri programmi, se volete raccontarci come state concludendo il lunedì.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Riomare da 80 grammi a 10,99 €. Scopri di più su conad.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia!
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche! Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Mette veramente di buon umore questa canzone, un mood estremamente positivo. I New Radicals, You Get What You Give, su R101 nel nostro pomeriggio estivo di questo lunedì 17 di agosto. Con me Leo, sentiamo un racconto di qualcuno in vacanza.
1: Ciao R101, siamo Greta e Giada e siamo in Sardegna, buone vacanze.
0: A voi, godetevi il mare cristallino, i malloreddus e il porceddu sardo, godetevela, insomma, sicuramente bel posto. Magari qualcuno di voi fa gli anni oggi, quindi auguri, siete in ottima compagnia perché oggi compie 83 anni uno degli attori più famosi della storia, Robert De Niro.
2: Gli farò un'offerta che non può rifiutare.
0: Che bello questo accento. Lui, che tra l'altro ha vinto un premio Oscar interpretando proprio Don Vito Corleone, che è stato interpretato anche da Marlon Brando, e anche lui ha vinto un Oscar. Cioè, sono gli unici attori ad aver vinto un premio Oscar interpretando lo stesso personaggio. Lui ha origini molisane, i suoi bisnonni partirono da Ferrazzano, siamo in provincia di Campobasso, e tra l'altro lui, il suo cognome originario era Di Niro, fu cambiato per un errore di trascrizione in De Niro. Negli Stati Uniti ha vissuto anche a Little Italy, quindi che è un po' il quartiere italiano delle grandi città. E per recitare Il Padrino, avete sentito che bella pronuncia che c'era, visse per vari mesi a contatto con la lingua siciliana per risultare credibile. Una cosa bellissima che lui fa è che si immedesima totalmente nelle parti degli attori che deve fare. Per esempio, per interpretare Jake La Motta nel Toro Scatenato, prese 30 kg per arrivare a pesare quasi 100 kg, mettendo anche un po' a rischio la sua salute, però per risultare più credibile. Oppure in Taxi Driver, per prepararsi al meglio a questo ruolo, guidò un taxi a New York per diverse settimane prima delle riprese. Bellissima come cosa, cioè tu devi fare un personaggio, inizi a frequentare quell'ambiente o a fare quel personaggio nella vita di tutti i giorni, così poi quando arriva il film sei più preparato.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al Lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi!
4: Ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore?
5: Da Valmontone a Bergamo!
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare. E voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
1: Con la nostra app.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

Una bella ballata romantica, Lady Gaga e Bruno Mars insieme, Die With A Smile, ritrovata su R101 il nostro lunedì sera. Bruno Mars, che ha annunciato anche l'uscita del suo nuovo album, a 10 anni di distanza dal suo ultimo, 24K Magic. Non si sa ancora esattamente la data di uscita, anche il genere dell'album, lo stile che avrà. Ha solo dichiarato: il mio album è finito, cioè in realtà ancora messa meglio in inglese, my album is done, punto, finita lì. Grazie Bruno, se ci dici qualcosa di più, quando esce qualche info noi ci organizziamo anche, no? Chissà se qualcuno di voi è andato a vederlo e sentirlo a Milano, ho sentito che sia stato un bellissimo spettacolo, poi non ha grandinato come da Bad Bunny, quindi c'è anche stato una situazione meteo più godibile, un concerto che è andato via più liscio, diciamo, senza complicazioni. Tra poco canzone che ti fa stare bene, potete sceglierla voi subito, Stefano Pitasi con la sua nuova Labbra Lime.

0: Si chiama così, Labbra Lime, il singolo di Stefano Pitasi appena ascoltato su R101. Lui, nato in Piemonte nel 2007, ha iniziato lo studio del pianoforte a 4 anni, giovanissimo.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
2: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
3: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 euro e da giovedì, mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
6: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
7: Ok...
6: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
7: Oh no!
6: Il sole che splende...
7: No, ti prego, no!
6: Non siamo arrivati neanche al ritornello!
5: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti! Prova ora Double Date di Tinder.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: R101, tutte le ore la scegliete voi la canzone che ti fa stare bene. Potete portarci indietro nel tempo, fermarvi in un anno che vi piace con una canzone che vi piace e farla ascoltare a tutti gli amici all'ascolto. Al 331 80 90 101 c'è questa canzone.
1: Ciao R101, sono Rita da Pieve di Cento, dalla provincia di Bologna.
0: Sì.
1: Mi farebbe piacere ascoltare una canzone degli anni 80 di Sheila B. Devotion,
0: okay.
1: Spacer, così per iniziare con una carica. Grazie,
0: ecco.
1: Ciao.

John Spacer su R101, scelta da voi, canzone che ti fa stare bene, 1980, ci avete riportato a 46 anni fa. Bene sì, con la vostra richiesta, era l'ultima di quest'oggi, di questo pomeriggio insieme a me Leo. Poi canzone ripresa anche dal gruppo svedese degli Alcazar con Crying at the Discotheque, che prendeva come sample proprio la canzone appena ascoltata. E tra l'altro poi questa canzone venne fatta una cover di questa canzone anche dalla inglese Sophie Ellis Bextor nel 2020, e questa canzone fu suonata anche come apertura nella cerimonia olimpica di Parigi 2024. Quindi vedi, una canzone si torna indietro nel tempo e anche tanti avvenimenti all'interno della storia, tra eventi sportivi, eventi cinematografici, personaggi importanti, insomma tante storie che colleghiamo alla canzone che ti fa stare bene. Ora ce ne sono tre per chiudere ufficialmente, poi ci salutiamo e ci diamo appuntamento domani. Partiamo da Made Games su R101.

Enjoy the music. 101. R 100.

0: gli Another 54 Ultra, questa è Talk to You. Siamo arrivati quasi alle 19 del nostro lunedì, abbiamo finito per oggi. Buona serata, buona continuazione, rimanete qui perché la prossima ora c'è il Made in Italy dopo le news di TGCom24, quindi si balla con la migliore musica italiana remixata. Da me Leonardo Regazzoni è tutto, grazie a Davide Cisini in regia. Ci si sente domani dalle 15, dalle 16 alle 19. Ciao!
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
15: Buonasera da Esther Oletto. Colloquio in carcere a Rebibbia tra Walter Lavitola e uno dei suoi legali. L'ex editore reo confesso di essere il mandante dell'attentato davanti alla casa di Segefrido Ranucci a Pomezia. Si dice dispiaciuto per avere messo nei guai l'amico fraterno e il suo tuttofare Clesio Tavares, latitante in Camerun. È morta all'ospedale di Cagliari la 46.

0: Settenne di Solanas che lo scorso 23 luglio fu ferita con un'arma da fuoco dal marito che uccise anche il fratello di 42 anni. Fu proprio l'uomo a costituirsi ai carabinieri confessando i delitti. Resta ancora da chiarire il movente. Femminicidio, suicidio nel veneziano. Un barchino di migranti in fuga ha travolto una 17enne a Chia nel Cagliaritano, arrestato il presunto scafista. La giovane turista ha rischiato di annegare, portata d'urgenza in ospedale. Gli extracomunitari, una volta sbarcati, hanno provato a fuggire, ma sono stati bloccati. Si tratta di 14 uomini. Se l'Oman si mette in mezzo alla guerra con l'Iran, lo bombarderemo senza pietà, avverte Donald Trump. E su Gaza, sarebbe meglio se gli israeliani non attaccassero, mentre il genero Kushner ha incontrato a Gerusalemme il premier Netanyahu, che si oppone ad un cessate il fuoco con Hamas. Yael Trapi, attaccante del Cagliari, è in coma farmacologico dopo aver rischiato di annegare in piscina in una villa di Porto Cervo in Sardegna. Ipotesi di un malore mentre faceva il bagno. Il cacciatore, che non sa nuotare, è ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Nuovo rinvio per il palio dell'Assunta a Siena a causa del maltempo. Non accadeva da 50 anni. La pioggia ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. Tutto rimandato a domani, condizioni meteo permettendo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101, traffico e mobilità.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 12 viene segnalato un incidente che sta creando code tra il bivio per la 7 Milano-Genova e Genova Est in direzione Livorno. Sulla 10 Genova-Savona traffico rallentato tra Varazze e Renzano per allagamenti dovuti al maltempo. Permangono le code sull'Adriatica tra Vasto Sud e Termoli per ripristino incidente. Ancora code anche lungo l'Autosole a causa di un incidente verificatosi tra Ponzano Romano e Magliano Sabina viaggiando verso Milano. Sulla Statale 45 di Val di Trebbi è segnalata la presenza di alberi sulla carreggiata nei pressi dell'incrocio Montebruno. Al traforo del Monte Bianco coda in corrispondenza del piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista un'ora. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: R101
3: Made in Italy.
1: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
3: The official Italian.

0: R101
1: Made in Italy.
0: La grande festa con le canzoni italiane più belle di sempre continua tra poco su R101.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
1: Chi

0: Le più belle canzoni italiane da ballare e da cantare tornano tra poco su R101.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 €. Scopri di più su conad.it.
2: Amici del venerdì sera, siamo noi, quelli del Made in Italy. Mi raccomando, ascoltateci ovunque, portateci a ballare con voi, a cantare le più belle canzoni italiane mixate dai nostri DJ di R101.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
7: 203, mio!
6: O ritrovarti
7: più uno
6: senza attaccanti,
7: più uno
6: per un rilancio in difesa andato male,
7: più uno.
6: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
7: Più uno.
0: R101
8: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
8: The official

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buonasera da Esther Oletto. L'Iran minaccia di aumentare la tensione nello stretto di Hormuz se gli Stati Uniti non implementano l'accordo siglato a giugno. A Gerusalemme intanto si è tenuto l'incontro tra il genero di Trump e Kushner e il premier israeliano Netanyahu. Entrambi concordano sul disarmo di Hamas sotto una supervisione americana, poi il ritiro dell'IDF. Prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con una pioggia di droni e missili. La più colpita, Belgorod, ci sono vittime. Continuano anche gli attacchi del Cremlino sui porti del Mar Nero, preso di mira un centro logistico. Walter Lavitola avvertì Siegfried Ranucci del rischio di un attentato un mese prima della bomba esplosa davanti all'abitazione del giornalista a Pomezia. Lo riferisce uno dei legali dell'ex editore che ha incontrato il suo assistito nel carcere di Rebibbia, il faccendiere pentito di aver inguaiato l'amico fraterno. È morto in ospedale, 24enne ferito durante una lite a Tor Sapienza a Roma nel pomeriggio. La procura non esclude che il delitto possa essere maturato nell'ambito di un regolamento di conti nel mondo degli stupefacenti. Femminicidio o suicidio nel veneziano, i corpi di un 43enne e dell'ex compagna di 39 anni, rinvenuti ieri sera nelle rispettive case a Dolo e a Campo Nogara. Dopo aver strangolato la donna che lo aveva denunciato quando finì la loro relazione, l'uomo si è recato nella propria abitazione e si è tolto la vita. Nuovo risico bancario, il governo tedesco e Commerzbank si muovono all'unisono, lo riferiscono fonti finanziarie dopo le indiscrezioni riportate da Bloomberg circa l'ipotesi della vendita da parte di Berlino della quota del 12,7% a Unicredit, qualora trovassero l'accordo per una strategia comune. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 7 Serravalle Genova, coda tra il bivio per la 10 Genova Ventimiglia e quello per la 12 Genova Livorno. Sulla 14 Bologna Taranto un incidente crea code tra Faenza e Forlì viaggiando verso Taranto. Anche sulla 4 Torino Trieste viene segnalato un incidente allo svincolo di Cormano. Sulla 1 Milano Napoli coda di 2 km tra Santa Maria Capua Vetere e Capua. Sempre sull'Autosole viene segnalato un incidente con code tra Capodichino e allacciamento tangenziale di Napoli. Un altro incidente sulla 3 con code alla barriera di Nocera Inferiore. Infine sulla statale 362 Jesina, traffico rallentato a causa di una frana tra Torre di Jesi e Osteria Nova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: R101

0: banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che stare bene.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
7: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
8: Penso che non sia semplicemente una macchina.
6: Può un vuoto essere colmato?
9: Rimandalo indietro.
10: Te lo fa ricordare ogni giorno.
6: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
8: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
6: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
5: Radio Trailer.
11: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
13: Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEG zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
15: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala! È deliziosa! Burrata al basilico deliziosa! Un sapore che ti Puglia.
16: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano con tutti i suoi più grandi successi per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
17: R101 Meteo.
18: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCOM 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo sereno al nord-ovest e in Sardegna, mentre sul resto d'Italia si alterneranno schiarite e annuvolamenti. Previsti isolati rovesci e temporali su Alpi orientali, zone interne del centro-sud, coste del medio e basso Adriatico e rilievi della Sicilia. Temperature massime in rialzo al nord-ovest e in Toscana, in calo invece nelle regioni centrali adriatiche e al sud. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
3: con la nostra app
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: the music.
1: 101.
2: Io sono
3: Ciao, sono Francesco Gabbani.
1: R101.
3: Enjoy the music.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: 102.501 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
12: 203, mio!
11: O ritrovarti
12: più uno
11: senza attaccanti,
12: più uno
11: per un rilancio in difesa andato male,
12: più uno.
11: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
12: Più uno.
13: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
14: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
16: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Assoverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a te!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date Tinder.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
11: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
12: Vanessa Incontrada.
13: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
12: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
14: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101
15: Summer Party.
0: Le canzoni

0: 101. Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
3: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
11: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
12: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
13: 203, mio!
12: O ritrovarti
13: più uno
12: senza attaccanti,
13: più uno
12: per un rilancio in difesa andato male,
13: più uno.
12: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
13: Più uno.
14: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
15: Vanessa Incontrada.
16: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
15: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, mi fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
6: E che chiedo

0: Enjoy the music. 101.
1: Ciao ragazzi, siamo Merck & Cremont.
2: Ciao, sono Serena Brancale.
3: Ciao, siamo i Colors.
0: R101.
3: Enjoy.

0: estate a tutti i trafficanti di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata ad un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
0: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
2: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
3: La canzone che ti fa stare bene. All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano con tutti i suoi più grandi successi per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 102.501
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
0: R101. Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Ligabue.
4: Ciao, sono Annalisa.
5: Ciao, sono Damiano David.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Ciao, sono Marrakesh.
8: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
9: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
10: Ciao, sono Alfa.
11: Ciao, sono Tiziano Ferro.
12: Ciao, sono Ultimo.
13: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
0: R101.
15: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101 Meteo.
16: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo sereno al nord-ovest e in Sardegna, mentre sul resto d'Italia si alterneranno schiarite e annuvolamenti. Previsti isolati rovesci e temporali su Alpi orientali, zone interne del centro-sud, coste del medio e basso Adriatico e rilievi della Sicilia. Temperature massime in rialzo al nord-ovest e in Toscana, in calo invece nelle regioni centrali adriatiche e al sud. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101. Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.